La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della

vivi proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

0: bacio e un abbraccio grande a Radio Piemonte Sound, da Gigi D'Alessio.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo, volare oltre l'universo e arrivare dove niente è più lo stesso. Vorrei farti vedere il viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato. Come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti, basta un click.
1: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore, perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
2: Ciao, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Livio dei Camaleonti.
3: Io sono Tonino dei Camaleonti, un saluto a tutti, ciao.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica.

parliamo delle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

0: Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.
1: Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto.

Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

0: Sono le 5:01.
1: Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte o vino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti, sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Sposati, se trovi una buona moglie sarai felice, se trovi una cattiva diventerai filosofo. Socrate.
4: Radio Piemonte Sound, suoniamo per te, la frequenza che senti è musica in città.
5: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata.
6: Il solito dandy con un'emozione da poco, storico successo di Anna Oxa.
7: C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce.

0: IL Radio, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione.
1: La radio stimola, informa, intrattiene, ma non condiziona. La porti dovunque e non ti impone rinunce. Non limita le tue relazioni.

0: cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso. Ma li conoscete i cibi interruttore, quelli che accendono l'Eros?
1: Altri lo credevo spengono. Quelli che accendono il metabolismo.
0: No.
1: La liquirizia,
0: secondo
1: accende.
0: Uno studio svolto negli Stati Uniti, aumenta l'afflusso del sangue ai genitali femminili, regalando così un piacere decisamente più intenso.
1: Ah, ma quindi parliamo di donne?
0: Anche cetrioli, la forma di questi vegetali non c'entra nulla, invece è dimostrato che loro fresco profumo. Ma siete due stupidi, perché
1: se tu leggi la forma non c'entra niente, sto leggendo
0: le cose serie. Oh, e invece è dimostrato che per il loro fresco profumo riducono l'ansia e ti permettono anche di sciogliere le inibizioni. E le altre cose non pensate.
1: Beh, bastava dirlo che il cetriolo riduce l'ansia.
0: La cioccolata, secondo i ricercatori, stimola la produzione di serotonina, l'ormone del buon umore.
2: Bene, io che faccio sempre il barbecue con birretta, come me la posso cavare con gli interruttori?
0: L'alcol, ecco. Vacci piano, con lo champagne, con la birra, ti rendono disinvolta, ma sarebbe, annebbiano anche i sensi, e quindi, ma poi guarda, questa qua è una roba un pochino più femminile.
2: Sì, ho capito.
0: No?
1: Quindi sono le donne che devono stare attenti con quella.
0: I barbecue, ecco perché i maschi amano la carne alla griglia. Gli esperti giurano che ha il potere di mandarli su di giri, per le donne invece il suo odore è angosciante. Oh, quindi tu fai il barbecue perché poi vai su di giri.
2: Ok, beh sì, è bello il barbecue perché mangio bene e quindi io sono goloso e lo faccio per quel motivo lì. Poi vado su, però effettivamente vado su da solo.
0: ma ascolta.
3: Fai il pieno di buon umore, le Badole Online.
0: Allora, ieri sera mi sono preparata le ciotole come fanno le brave, ma sai, anche tu ti devi fare.
4: Ah, io sempre preparo la ciotola.
0: Esatto. Ci facciamo queste ciotole che adesso chiamiamo ciotole ricche. Allora, stamattina ieri sera ho avanzato del tomino fresco. Sai che il tomino fa l'acqua?
4: Sì.
0: L'ho messo in una borsa di carta. Allora, stamattina scendo dalla macchina come un fulmine, chiappo sta borsa. Ero sul viale, patella, borsa si è rotta. Tomini, ciotole, tutto spaziato sul viale. Che carina che ero. Sì. Lì che ravanavo intero.
4: Ma sono finite in terra solo le ciotole o anche le vettovaglie? Ah, solo le ciotole.
0: Ciotole, vettovaglie. Roba varia.
4: No, ma il tomino l'hai recuperato?
0: Certo che sì, scherzi. Qual è il problema del mattino? Il tomino c'è, sì, c'è. Un pezzettino. Vabbè, scusa.

4 giugno, ancora oroscopo nella nostra giornata, vediamo cosa dicono le stelle. Ariete, le cose in amore procedono a gonfie vele, quindi godetevela. Toro, trovate una forma di svago rilassante e divertente. Gemelli, dedicatevi interamente alla persona che amate. E Cancro, un sottile malumore dovrà essere allontanato al più presto. Leone, la persona che vi interessa cederà alle vostre insistenze, mentre Vergine, dedicate una fetta più ampia del vostro tempo al riposo. E Bilancia, un vostro tempestivo intervento eviterà ulteriori complicazioni. Scorpione, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Sagittario, affrontate la giornata con calma, senza affannarvi. Capricorno, le stelle vi regaleranno una giornata piacevole e serena. Acquario, il programma della giornata vi regalerà ampie soddisfazioni. Per i Pesci, con cui concludiamo questo oroscopo del 4 di giugno, diciamo: non perdete tempo in dannosi ripensamenti. Per quanto

Buongiorno e ben svegliati, siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Da questo momento in avanti vi terremo compagnia con l'informazione, il buon umore e le canzoni che conoscete a memoria, più quelle che canterete a partire da oggi.

0: Sono le 6:03. L'appuntamento con l'almanacco e con i nomi degli artisti, i grandi compleanni della musica.
1: Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte o vino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti, sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave

L'incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: L'amore sai cos'è solo quando te lo levano. L'amore mancanza. Niccolò Ammaniti, dal libro Anna.
2: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. I Nomadi, mai come lei, nessuna.

0: momenti migliori delle Badole Online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: L'amore è una scienza e anche il colpo di fulmine può durare.
3: In che senso?
2: Ecco, perché va? Tinto Brass diceva che esiste il senso riproduttivo.
4: Cioè, per la serie It's Raining Men.
3: Da Piero Angela Tinto Brass è un attimo.
4: Passando per Rocco.
3: Certo, certo.
2: Allora, ci sono dei personaggi che insomma l'hanno raccontata, no? L'hanno raccontata molto. Tinto Brass diceva: esiste il sesso riproduttivo e quello ricreativo. Basta scegliere.
4: Ma su questo siamo d'accordo.
3: Beh, certo, certo. Quello riproduttivo, mi spiegate qual è la differenza poi fondamentalmente?
2: È quello creativo. Vabbè, no, perché spiegare a microfoni spenti, perché, perché lì sai, poi si va dentro. Comunque,
4: poi
2: attenzione.
4: Sai, tu che frequenti il bagno degli ufficiali, certe cose non le puoi dire, perché sai che deve esserci un contegno.
2: I parcheggi non si restringono quando vi vedono, a voi uomini, invece a noi donne, lo sai.
3: È colpa del parcheggio.
2: Per una vacanza di 5 giorni vi serve una sola valigia.
3: Giusto.
2: Capito?
3: Certo.
2: Potete aprirvi tutti i barattoli da soli, non avete bisogno di qualcuno che vi dia una mano. Se avete un'idea, nemmeno tanto geniale, vi danno subito credibilità. Quando, se qualcuno dimentica di invitarvi, potete comunque rimanere suoi amici. A noi donne questo non capita.
3: Funziona.
2: Se non ci invitano diventiamo delle bestie. La vostra biancheria costa 5 euro per un pacco da 3.
3: Beh, al mercato sì, forse.
2: 3 paia di scarpe sono più che sufficienti per voi uomini.
3: No, mi dispiace, no? Siamo completamente all'opposto per quanto mi riguarda.
2: Ah,
3: no, tante
2: io
3: scarpe,
2: mi fermerei qua. Tu hai tante scarpe?
3: Io ho tante scarpe, ma io ho un lato femminile che ancora non conoscete, che è
2: cominciamo a conoscerlo.
3: Ma almeno vuoi darmi la soddisfazione di avere tante scarpe? Sì, dai.
2: Sì, te la do la soddisfazione. Vabbè, chiudiamola lì.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
1: Momento di grande radio, volevo ancora dire una cosa, soprattutto alla mia socia, no? Allora, sai che ho detto prima, quando tu eri di là, che così ravanavi, non so se scrivevi messaggi a qualcuno, sono troppo presa.
4: Stavo facendo una cosa istituzionale.
1: Però questi bordelli low cost che hanno deciso di fare questa catena in Germania, no? Ma sai quanto guadagnano le lucciole? Da 3.500 a 7.000 euro al mese.
5: Vado anch'io.
4: Guadagnano bene.
1: No, le lucciole, Jack, ecco, ma
4: vedi, parli di soldi, parli di soldi e poi non capisce più niente.
1: Ecco,
4: no,
1: non sa più niente, quello, vado anch'io.
4: Ha letto 3.500 e allora ha capito, cavoli, che fosse Disneyland.
1: Ecco, hai capito.
5: Non è
1: come
5: Disneyland, scusa.
1: No, ti fanno sta tariffa tutto compreso. Cosa vorrà dire?
4: È lì, guarda, il tutto compreso.
1: Ecco,
4: è un po' vago, è un po' vago perché questo è un settore, diciamo, creativo, ecco.
1: Ecco, diciamo creativo.
4: Creativo. E quindi il tutto compreso non è che dice, sai, primo, secondo, antipasto, caffè, quarto di vino, ecco. È un po' un'altra cosa.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11,
7: le Badole Online.
8: Chiacchiere e buon umore.

0: Vediamo cosa ci raccontano le stelle per la giornata di oggi. Andiamo con l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 4 giugno, ancora oroscopo nella nostra giornata. Vediamo cosa dicono le stelle. Ariete, le cose in amore procedono a gonfie vele, quindi godetevela. Toro, trovate una forma di svago rilassante e divertente. Gemelli, dedicatevi interamente alla persona che amate. E Cancro, un sottile malumore dovrà essere allontanato al più presto. Leone, la persona che vi interessa accederà alle vostre insistenze, mentre Vergine, dedicate una fetta più ampia del vostro tempo al riposo. E Bilancia, un vostro tempestivo intervento eviterà ulteriori complicazioni. Scorpione, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Sagittario, affrontate la giornata con calma, senza affannarvi. Capricorno, le stelle vi regaleranno una giornata piacevole e serena. Acquario, il programma della giornata vi regalerà ampie soddisfazioni. Per i Pesci, con cui concludiamo questo oroscopo del 4 di giugno, diciamo: non perdete tempo in dannosi ripensamenti. Per quanto

0: ridere, sorridere, questo ci fa bene ogni mattina in compagnia delle Vadole Online con il loro meglio di allegria e simpatia.
1: L'allegria e la simpatia delle Vadole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle Vadole Online.
2: Si può che venga un attore famoso qui?
3: Poi non lo riconosciamo.
2: Non lo riconosci subito. Poi quando lo riconosci ti daresti un pugno in testa e con un vocione, sai, da quel doppiatore.
3: Ma e io dici, avevo la sensazione di averlo già visto.
2: Ma io non l'ho usato.
3: Io credevo fosse qualcuno che fosse venuto qui, ma sai, qualcuno, il presidente di qualche prologo, non lo so. E poi sono andata a vedere su Wikipedia, non era esattamente uno della prologo. Ci sono quelli che te la raccontano. Solo che
2: però tu,
3: su Wikipedia.
2: Tu l'hai già fatta con Brian May.
3: Vabbè,
2: dei
3: ma
2: Queen.
3: Io ho dei precedenti, ma mi stupisco di te. Che te lo sei cucinato di là. Abbi pazienza.
2: Adesso detto così non va bene che me lo sono cucinato una sala di registrazione.
3: Te lo sei cucinato di là.
2: Voce di Keanu Reeves.
3: Gerard Depardieu. Christopher Reeve. Kurt Russell. Keaton. Alec Baldwin.
2: Vabbè, dai, è andata come è andata.
3: Sì, è brava.
2: Allora, scoop.
3: Scoop.
2: Quando giochi a scoop. I pu.
3: Pu in inglese.
2: Pu l'est.
3: Ah, ok.
2: Vuol dire pollo. E poi, nella U ce n'è solo uno. Us in.
3: Us in.
2: Assassino. Punto. Us in. Hai capito? Poi ce n'è uno della pu. Uno solo. Van cool post. Vai a quel paese.
3: Sì, ci siamo arrivati.
2: Rafforzativo. Van cool post. Non posso andare avanti perché non è radiofonico.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle Vadole Online.
3: Parliamo di cibo.
4: Dai, cibiamoci.
3: Le abitudini alimentari sì. Che sono diverse naturalmente tra uomini e donne. Però perché? Qualche curiosità interessante.
4: Dai.
3: Gli uomini preferiscono i cibi proteici e ricchi di calorie, carne, piatti sostanziosi e mangiano anche rapidamente. Molti uomini segnalano un picco di fame prima di cena. Le donne invece hanno una predilezione per verdura, frutta, cereali integrali, dolci come il cioccolato. Consumano spesso quantità più piccole ma frequenti durante la giornata e hanno una tendenza a fare spuntini soprattutto al mattino.
2: Io non posso parlare in questo caso perché da quando faccio questo benedetto digiuno intermittente ho tutti gli orari sballati, faccio pranzo prestissimo.
4: Cioè, pranzo alle 11 lo fa, capito? Andiamo a prenderci un caffè a mezzogiorno, perché deve ancora mangiare, dice non so, sinceramente mi fa un po' di acidità, no? Però effettivamente il fatto che arrivi a casa all'ora di cena,
2: tu sei un petto la sera?
4: Sera potrei mangiare veramente chili e chili di cose, proprio mi attacco a formaggio, salame, tutto quello che esiste.
3: Ma te col tuo fornetto sì. A pranzo non è sufficiente?
4: Beh, troppo poco, è sgualfo.
2: alle volte guarda, vorrei fargli una concessione del mio.
4: Beh, è un po' pochino, sì, io mi tengo molto, anche perché se mangio quel pochettino di più incomincio a dormire.
3: Ah, giusto.
4: Cioè, dovendo
3: hai
4: arrivare
3: ragione.
4: Fino alle 7:30 di sera.
3: Hai ragione.
2: Come non piglia i pesci.
4: No, magari potrei fare un corso di pesca, che ne dici? Così comincio anche a prendere pesce. Io voglio fare corsi che
3: pesca.
4: Non c'entrano nulla con la mia vita in generale. Metti che poi alla fine trovi uno scopo, che ne so, più grande e via, non lo so.
3: Tra pesce e motosega sicuramente un'ispirazione
4: ci
3: può arrivare.
4: Può stare, ecco, che togli la lisca del pesce con la motosega, potrebbe diventare, come dire, un ristorante. Precisamente, certo, non con quella benzina, lo fai con quelle elettriche. Insomma, però magari diventi famoso.
1: Divertimento, risate, ironia. Oltre 20 anni del programma Le Vadole Online.
0: Chiacchiere e buon umore.

0: Grazie a Francesco Cataldo e al suo almanacco scopriamo tutti gli eventi storici, le curiosità e i compleanni dei personaggi più famosi.
1: Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti, sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: L'aforisma del giorno.
4: Rifiutare i premi è un altro modo di accettarli con più rumore del solito. Peter Ustinov.

0: Consultiamo le stelle insieme che oggi sembrano avere parecchio da dire. Ecco l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno. L'oroscopo del giorno.
2: 4 giugno, ancora oroscopo nella nostra giornata. Vediamo cosa dicono le stelle. Ariete, le cose in amore procedono a gonfie vele, quindi godetevela. Toro, trovate una forma di svago rilassante e divertente. Gemelli, dedicatevi interamente alla persona che amate. E Cancro, un sottile malumore dovrà essere allontanato al più presto. Leone, la persona che vi interessa accederà alle vostre insistenze, mentre Vergine, dedicate una fetta più ampia del vostro tempo al riposo. E Bilancia, un vostro tempestivo intervento eviterà ulteriori complicazioni. Scorpione, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Sagittario, affrontate la giornata con calma, senza affannarvi. Capricorno, le stelle vi regaleranno una giornata piacevole e serena. Acquario, il programma della giornata vi regalerà ampie soddisfazioni. Per i pesci, con cui concludiamo questo oroscopo del 4 di giugno, diciamo: non perdete tempo in dannosi ripensamenti. Per quanto

0: momenti più simpatici e divertenti delle badole online, né il meglio delle badole online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata. E poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
2: La nostra ascoltatrice Alessia ci aveva raccontato, ci aveva mandato un messaggio, no? E lei aveva parlato, insomma, entrando proprio in
3: nel merito,
2: esatto,
3: della questione, sì, sì,
2: il suo compagno la chiama, e lei chiama? Poi
3: quindi
2: Cucciu.
3: Cucciu?
2: Sì.
3: Ma Cucciu? Ma cos'è il Cucciu?
2: Ma che ne so?
3: È sardo.
2: Cucciua. Poi secondo me è troppo personale.
3: Cucciu Purket.
2: Gli hai dato un accento che.
3: Ma che bello! Cucciu Purket.
2: Ognuno. Se la canta e se la
4: Alessia,
2: suona.
4: Poi tu lo dici, capito. E allora perde tutta.
3: Ho capito, ma lei lo chiama Bulo o Booby Dance? Cos'è Booby Dance?
2: Ma che ne so io?
3: Cosa fate a letto voi due? Cara Alessia, allora raccontaci un pochettino, perché uno è Cucciu Purket e tu sei Booby Dance. Perché, insomma, sono due nomi che mi evocano un pochettino.
2: Vabbè, allora,
4: così una.
3: Per dire.
2: Cucciu Purket. Vedi che sei, ma poi non dobbiamo. E sei entrato troppo dentro l'argomento.
3: Ho capito.
4: Però è Alessia che.
2: Alessia.
3: Panta purtroppo poi entra nel merito.
2: E noi ti rendiamo protagonista. Come l'altro giorno che ho fermato una tizia che aveva un bel taglio di capelli.
3: Che non puoi immaginare. Scusi, le posso fare una foto?
2: Ma col taglio di capelli che glielo faccio vedere alla mia parrucchiera. E lei. Sì, perfetto, mi ha reso importante.
3: Certo.
5: Badole Online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Luca Carboni con Riccardo Sinigaglia, ho visto anche degli Zingari Felici, un omaggio a Claudio Lolli.

Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, buon giovedì 4 giugno, siamo pronti per cominciare questa mattinata insieme, in nostra compagnia su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come sempre i grandi successi del passato, le hit del momento, ma anche spazio all'informazione nazionale, a quella locale, alle nostre immancabili

0: Sono le 7:01.
1: Qualche minuto di informazione con le ultime notizie che ci arrivano dall'Italia e dal mondo.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2020. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche quella avanzata dalla Spagna, che diversamente da quella italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il tempo di una canzone, poi spazio anche all'informazione locale con i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo giovedì 4 giugno con la rassegna stampa dei titoli dei quotidiani del quotidiano La Stampa nella sezione Cuneo e Provincia. Vediamo l'apertura: non si ferma il dibattito sugli alberi, bene collettivo che merita tutela. L'agronomo Mondino pone domande a partire dalle discussioni sulla bozza del regolamento del verde di Cuneo. L'analisi ruota intorno al diritto di abbattere le piante nelle aree private della città. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport, in particolar modo alle bici, la Asti Cuneo del ciclismo, sabato 27, la prova in linea del campionato italiano dei professionisti. Il primo piano dedicato agli alberi, di chi sono gli alberi? Il dibattito sulla bozza del regolamento del verde a Cuneo pone una serie di domande sul valore delle piante come fonte di benessere di una città e sul diritto di abbatterle quando sono cresciute nelle aree private. Poi ancora, sempre in primo piano, troviamo Coldiretti, compie 80 anni e si prende piazza Galimberti. Nel weekend il grande salotto in centro a Cuneo sarà intitolato al sindaco agricolo. Iniziative dedicate ai bimbi, giovani e senior all'insegna della vicinanza al mondo rurale. Il 30 aprile del 1946 Coldiretti Cuneo ottenne la prima assemblea, aveva 3.450 iscritti. L'80% dei coltivatori diretti sono raggruppati nel sindacato. Oggi conta uffici di zona nelle 7 città sorelle e 31 sportelli territoriali. Voltiamo pagina, la cronaca. Alba, c'è l'appalto da 19,6 milioni, l'ospedale di comunità avrà 20 posti letto. Aggiudicato ieri l'appalto per trasformare l'area dell'ex San Lazzaro, il termine lavori è programmato nel 2030. Troviamo anche le dichiarazioni del sindaco di Alba, Alberto Gatto. Questo passaggio consente di entrare nella fase operativa di un piano atteso e strategico. Poi ancora la cronaca, la lettera a Rasmane, vivremo al massimo sempre in tuo ricordo. L'Olimpico Saluzzo ha postato uno scritto rivolto al quindicenne morto sabato dopo un malore a bordo piscina finale ligure. A pagina 35 ancora la cronaca con la salute mentale dei giovani, una delle sfide più urgenti. Lo psichiatra cuneese Francesco Risso riprende le parole di Papa Leone XIV dopo il convegno sull'argomento che si è tenuto in Vaticano nei giorni scorsi. Nelle pagine successive siamo ancora con la cronaca. Tese l'agguato a un muratore, un colpo di pistola per gelosia. La PM ha chiesto la condanna a 15 anni verso l'accusato del tentato omicidio a Manta. Avrebbe ferito la vittima con uno sparo, credeva fosse l'amante della sua fidanzata. E poi ancora un titolo a pagina 37, mezzo secolo di Monforti in Jazz. Tutto iniziò con Guccini nel 76, un festival fatto di volontari che da 50 anni portano nel teatro grandi nome del panorama musicale internazionale. Il cantautorato bolognese, il cantautore bolognese si esibì per 250.000 lire. Questi erano i titoli per quanto riguarda la giornata di oggi, 4 giugno, sul quotidiano La Stampa. Diamo un'occhiata alle aperture web dei quotidiani online di Cuneo e la provincia. Targato CN troviamo ancora un titolo dedicato al Colle di Tenda. L'opera infinita cambia ancora finale. Doppio senso, pista ciclabile o nuovo capitolo della saga? Dopo 37 anni di semaforo, centinaia di milioni spesi e una quantità imprecisa di promesse, il traforo torna al centro del dibattito. Traffico bidirezionale nella nuova canna, mobilità dolce nella vecchia e sullo sfondo la ferrovia che aspetta. Cuneo dice punto it in apertura la cronaca, spari al rivale nel furgone in corsa, il PM chiede 15 anni per il tentato omicidio di Manta. Insieme al principale accusato, un imprenditore di Lalbese, a processo un presunto complice. La vittima fu raggiunta da un colpo al petto mentre guidava. Cuneo24.it in apertura, le salme nei comuni montani, la regione attesa al varco, da Valdieri a Limone il fronte si allarga. Dopo l'incontro tra il sindaco di Valdieri e l'assessore Riboldi, anche Limone Piemonte scrive alla regione. Barbero presenta integrazione, la LR 9 2025 penalizza i piccoli comuni montani. Idea Web TV in apertura alle elezioni comunali 2026, l'esempio di 19 piccoli paesi. Tra conferme e ribaltoni si sono confermati 36 candidati sindaci, in 8 comuni una sola lista. Preoccupa ancora l'astensione, ha votato meno della metà degli aventi di diritto. Per il momento è tutto con l'informazione locale, gli aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte ovino. Nel 1859, la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929, George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Come tutte le mattine, Francesco Cataldo ci racconta la giornata di oggi con le curiosità, gli accadimenti, le ricorrenze della giornata. Come avete potuto sentire dall'almanacco appunto di quest'oggi, oggi c'è la ricorrenza dell'uscita di I Can't Get No Satisfaction dei Rolling Stones.

0: Studente, riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronta consegna. Compatte, facili da guidare e perfette per la città. Le mini car Aixam sono guidabili dai 14 anni con patente AM. Più libertà, più autonomia e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle mini car. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
2: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
6: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, l'ultimo singolo e probabilmente uno dei tormentoni di questa estate. Sono le 7.29, quasi le 7.30, quindi spazio agli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, lì nella redazione nazionale.
1: Sono le 7.30.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi, ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. Ascoltate le nostre richieste, dicono la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta a Washington. Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a dirsi ottimista per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare, ha detto. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassim e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo giovedì 4 giugno con la rassegna stampa dei titoli di cuneo della provincia. Vediamo i titoli principali del quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. Non si ferma il dibattito sugli alberi, bene collettivo che merita tutela. L'agronomo Mondino pone domande a partire dalle discussioni sulla bozza del regolamento del verde di Cuneo. L'analisi ruota intorno al diritto di abbattere le piante nelle aree private della città. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport, in particolar modo al ciclismo. L'Asti Cuneo del ciclismo sabato 27, la prova in linea del campionato italiano dei professionisti. Voltiamo pagina, il primo piano, il titolo di apertura, il dibattito sulla bozza del regolamento del verde a Cuneo pone una serie di domande sul valore delle piante come fonte di benessere di una città e sul diritto di abbatterle quando sono cresciute nelle aree private. Sempre in primo piano troviamo un titolo dedicato a Coldiretti che compie 80 anni e si prende piazza Galimberti. Nel weekend il grande salotto in centro a Cuneo sarà intitolato al sindacato agricolo, iniziative dedicate ai bimbi, giovani e senior all'insegna della vicinanza al mondo rurale. Il 30 aprile del 1946 di quell'anno Coldiretti Cuneo tenne la prima assemblea, aveva 3.450 iscritti. L'80% dei coltivatori diretti sono raggruppati nel sindacato. Oggi conta uffici in zona nelle 7 città sorelle e 31 sportelli territoriali. Voltiamo a pagina 34-35, la cronaca con Alba. C'è l'appalto da 19,6 milioni. L'ospedale di comunità avrà 20 posti letto. Aggiudicato ieri l'appalto per trasformare l'area dell'ex San Lazzaro. Il termine lavori è programmato nel 2030. Troviamo anche le dichiarazioni del sindaco di Alba, Alberto Gatto. Questo passaggio consente di entrare nella fase operativa di un piano atteso e strategico. Poi troviamo la lettera a Rasman. Vivremo al massimo sempre in tuo ricordo. L'Olympic Saluzzo ha postato uno scritto rivolto al 15enne morto sabato dopo un malore a bordo piscina a Finale Ligure. E poi ancora la cronaca con la salute mentale dei giovani, una delle sfide più urgenti. Lo psichiatra cuneese Francesco Risso riprende le parole di Papa Leone XIV dopo il convegno sull'argomento che si è tenuto in Vaticano nei giorni scorsi. Andiamo oltre, ancora un titolo di cronaca: tese, l'agguato a un muratore, un colpo di pistola per gelosia. La PM ha chiesto la condanna a 15 anni verso l'accusato del tentato omicidio a Manta. Avrebbe ferito la vittima con uno sparo, credeva fosse l'amante della sua fidanzata. Poi mezzo secolo di Montfort in jazz, tutto iniziò con Guccini nel 76, un festival fatto di volontari che da 50 anni ha portato nel teatro grandi nomi del panorama musicale internazionale. Il cantautore bolognese si esibì per 250.000 lire. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa la giornata di oggi 4 giugno. Vediamo le aperture alle 7.39 dei quotidiani online di Cuneo della provincia. Targato CN, in apertura ancora il Colle di Tenda, l'opera infinita cambia ancora finale. Doppio senso, pista ciclabile o nuovo capitolo della saga? Dopo 37 anni di semaforo, centinaia di milioni spesi e una quantità imprecisa di promesse, il traforo torna al centro del dibattito. Traffico bidirezionale nella nuova canna, mobilità dolce nella vecchia e sullo sfondo la ferrovia che aspetta. Cuneodice.it in apertura di homepage, ancora la cronaca con spari, al rivale dal furgone in corsa, il PM chiede 15 anni per il tentato omicidio di Manta. Insieme al principale accusato, un imprenditore edile albese, e a processo un presunto complice. La vittima fu raggiunta da un colpo al petto mentre guidava. Cuneo24.it in primo piano, salme nei comuni montani, la regione è attesa al varco. Da Valdieri a Limone il fronte si allarga. Dopo l'incontro tra il sindaco di Valdieri e l'assessore Riboldi, anche Limone Piemonte scrive alla regione. Chiudiamo con Idea Web TV in apertura, elezioni comunali 2026, l'esempio di 19 piccoli paesi. Tra conferme e ribaltoni si sono confrontati 36 candidati sindaci in 8 comuni, una sola lista. Preoccupa ancora l'astensione, ha votato meno della metà degli aventi di diritto. Questi erano i principali titoli di Cuneo e della provincia. Per l'informazione locale, al momento ci fermiamo qui, gli aggiornamenti tra mezz'ora.

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
0: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta

Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. Sono le 7.47 ed è giunto il momento di scoprire se questa sarà effettivamente una buona giornata, perlomeno riguardo alle nostre stelle, ciò che ci dice l'astrologia, e lo scopriremo con l'oroscopo del giorno.

4 giugno, ancora oroscopo nella nostra giornata, vediamo cosa dicono le stelle. Ariete, le cose in amore procedono a gonfie vele, quindi godetevela. Toro, trovate una forma di svago rilassante e divertente. Gemelli, dedicatevi interamente alla persona che amate. E Cancro, un sottile malumore dovrà essere allontanato al più presto. Leone, la persona che vi interessa accederà alle vostre insistenze, mentre Vergine, dedicate una fetta più ampia del vostro tempo al riposo. E Bilancia, un vostro tempestivo intervento eviterà ulteriori complicazioni. Scorpione, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Sagittario, affrontate la giornata con calma, senza affannarvi. Capricorno, le stelle vi regaleranno una giornata piacevole e serena. Acquario, il programma della giornata vi regalerà ampie soddisfazioni. Per i Pesci, con cui concludiamo questo oroscopo del 4 di giugno, diciamo non perdete tempo in dannosi ripensamenti. Per quanto riguarda

0: a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. Negli ultimi 15 anni il seno delle donne è aumentato in media di una taglia, lo scrive Il Mondo. Oh, riporta i dati di uno studio commissionato da un'azienda che fa reggipetti. La prima taglia si è trasformata nella seconda, la seconda nella terza, la taglia più comprata è stata la quarta. Cioè, varie le teorie sul fenomeno, dal ricorso al bisturi, all'uso di pomate, stimoli per gli ormoni. Poi c'è la vanità delle adolescenti che spesso scelgono reggiseni più grandi per creare una specie di effetto ottico. Cioè le più giovani ottico, fanno sì. L'effetto ottico.
1: E come chi sceglie una taglia in meno per avere l'effetto psicologico di essere, sì, insomma, di avere qualche chilo in meno.
0: Ma io qualche terza, devo dire, l'ho comprato perché vestivano piccolo. Adesso faccio l'effetto ottico, voglio andare lì e mi diamo la quarta. E mi chiedono, ma chi è per l'amica? Poi ha le imbottiture di qua e di là.
1: Ci sono quelli che,
0: sì, che vestono un grande, e poi quelli che vestono un grande. Tu, Jack, scusa, che misura?
2: Io sono vestito piccolo, vedi? Io ho 333-8209-023.
0: Hai solo quel numero lì?
2: Solo quel numero lì, sì, per gli sms.
0: Ecco, chi vuole può misurarti così e poi basta?
2: Sì, direi di sì.
0: Ho capito.
2: Ho un'altezza, se però...
0: Sì. E poi cosa fai? Altezza più lunghezza del piede diviso quanti capelli, cosa viene fuori?
2: L'area.
0: La tua quoziente, il tuo quoziente.
2: Il volume delle cuffie. Sì.
3: È sempre un buongiorno con Le Badole Online su Radio Piemonte Sound.
4: I Duran Duran con Save a Prayer ci accompagneranno fino alle 8 e quindi poi all'appuntamento con l'informazione e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Donald Trump.

0: del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri di Hezbollah dal settore dell'Itani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
1: Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mahmoud Al-Jari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta a un post del sito di notizie della striscia Dropside.
0: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia di ieri, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuel Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP d'Imperia.
1: Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
0: Veniamo allo sport e al calcio. L'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è più Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio.
1: Per ora è tutto. A più tardi.
2: Il tempo di una canzone, poi spazio anche all'informazione locale con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Vediamo insieme i titoli dei principali di Cuneo e della provincia. Cominciamo con il quotidiano La Stampa in apertura. Non si ferma il dibattito sugli alberi, bene collettivo che merita tutela. L'agronomo Mondino pone domande a partire dalle discussioni sulla bozza del regolamento del verde di Cuneo. L'analisi ruota intorno al diritto di abbattere le piante nelle aree private delle città. La foto di quest'oggi in apertura è dedicata allo sport, in particolar modo all'Asti Cuneo del ciclismo. Sabato 27 la prova in linea del campionato italiano dei professionisti. Il primo piano dedicato al titolo di apertura, ma non solo, perché troviamo anche un titolo per Coldiretti che compie 80 anni e si prende Piazza Galimberti. Nel weekend il grande salotto in centro a Cuneo sarà intitolato al sindacato agricolo. Iniziative dedicate ai bambini, giovani e senior all'insegna della vicinanza al mondo rurale. Il 30 aprile del 1946 Coldiretti Cuneo ottenne la prima assemblea, aveva 3.450 iscritti. L'80% dei coltivatori diretti sono raggruppati nel sindacato. Oggi conta uffici di zona nelle 7 città sorelle e 31 sportelli territoriali. Voltiamo pagine, passiamo alla cronaca. Alba, c'è l'appalto da 19,6 milioni. L'ospedale di comunità avrà 20 posti letto. Aggiudicato ieri l'appalto per trasformare l'area dell'ex San Lazzaro. Il termine lavori è programmato nel 2030. Troviamo anche le dichiarazioni del sindaco di Alba, Alberto Gatto. Questo passaggio consente di entrare nella fase operativa di un piano atteso e strategico. Poi troviamo ancora la cronaca, la lettera a Rasmane: vivremo al massimo sempre in tuo ricordo. L'Olympic Saluzzo ha postato uno scritto rivolto al 15enne morto sabato dopo un malore a bordo piscina a Finale Ligure. Poi ancora la cronaca, pagina 35, la salute mentale dei giovani, una delle sfide più urgenti. Lo psichiatra cuneese Francesco Risso riprende le parole di Papa Leone XIV dopo il convegno sull'argomento che si è tenuto in Vaticano nei giorni scorsi. Andiamo oltre ancora alla cronaca con tese l'agguato a un muratore, un colpo di pistola per gelosia. La PM ha chiesto la condanna a 15 anni verso l'accusato del tentato omicidio a Manta. Avrebbe ferito la vittima con uno sparo, credeva fosse l'amante della sua fidanzata. Poi ancora un titolo a pagina 37, mezzo secolo di Monfort in Jazz. Tutto iniziò con Guccini nel 76, un festival fatto di volontari che da 50 anni portano nel teatro grandi nomi dal panorama musicale internazionale. Il cantautore bolognese si esibì per 250.000 lire. Questi erano i titoli per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno, sul quotidiano La Stampa. Diamo un'occhiata alle aperture dal web con i quotidiani online di Cuneo della provincia. In apertura targato CN ancora con il Colle di Tenda. L'opera infinita cambia ancora finale, doppio senso, pista ciclabile o nuovo capitolo della saga? Dopo 37 anni di semaforo, centinaia di milioni spesi e una quantità imprecisa di promesse, il traforo torna al centro del dibattito. Traffico bidirezionale nella nuova canna, mobilità dolce nella vecchia e sullo sfondo la ferrovia che aspetta. Cuneodice.it in apertura la cronaca, sorpreso a vendere cocaina in auto, a casa aveva altre dosi già confezionate, arrestato. È finito ai domiciliari un 29enne, è notato e fermato dai carabinieri della stazione di Carasco. Cuneo24.it anche in questo caso l'apertura è dedicato alla cronaca, coltello sul cruscotto, altri due nascosti nell'auto, trentenne del Roero denunciato a Bra. Durante un controllo notturno in zona San Michele la polizia locale ha sequestrato tre strumenti da taglio. Il caso rientra nelle nuove norme del pacchetto sicurezza. Chiudiamo con l'apertura di Idea Web TV, elezioni comunali 2026, l'esempio di 19 piccoli paesi. Tra conferme e ribaltoni si sono confermati 36 candidati sindaci, in 8 comuni una sola lista. Preoccupa ancora l'astensione, ha votato meno della metà degli aventi di diritto. Con l'informazione locale per il momento ci fermiamo qui e prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte o vino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti, sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'overcraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ringraziamo Francesco Cataldo per averci raccontato la giornata di oggi, giovedì 4 giugno, e a proposito ci ha ben detto che il proverbio del giorno è lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Allora noi ci ascoltiamo Lontano dagli occhi nella versione di Gianna Nannini.

0: 2001 oggi. Io ci sono sempre stata. E poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: La mia vita è tutta un film.
2: Cara Olga, se vuoi metterti proprio lo stivale bianco, fai cosa vuoi. Sappi che se vai in determinate strade poi devi dire quanto fa, ecco. Poi, per carità, la vita. Nella vita uno fa quello che
3: certo,
2: crede, no?
3: Sì, beh, certo.
2: Però ecco, io lo stipiale bianco lo metterei di pomeriggio, ma per carità, ma gusta, Di cosa parliamo oggi?
3: Allora, i 10 comandamenti in amore.
2: Due.
3: Parte dicendo: il primo comandamento, tagliate, non esternate ogni vostro pensiero al partner. Ah. Il secondo comandamento, praticate il comandamento 1 quanto più possibile, dal 3 al 10.

0: Radio.
1: Ringraziamo i nostri ascoltatori che sono sempre molto attenti ed è intervenuto subito Alberto. Si dice amico troppo in fretta, ma con quale criterio si dice amico? Ciao, buona giornata. Buona giornata anche a te Alberto, in effetti ha ragione. Oggigiorno si dice amico effettivamente un po' a tutti, sai, ah sì, sono andato a un mio amico, così cos'ha, però è anche vero che l'amico si trova
2: Alberto,
1: poi nel momento di bisogno.
2: Guarda, misura in base ai cerchi, se il cerchio esterno, il cerchio interno, il cerchio medio, segui il consiglio del professore così riesci a capire. Tu sappi che nel cerchio più interno più di 5 amici non ci possono stare, quindi voilà. Tu considera 5, non 6, 5 gli amici e poi
1: quindi apposta. Ti cambio un proverbio: chi cerchi un amico trova un tesoro. Bello, vero? Era simpatico, cosa ridi?
3: Le padole online
4: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: ascolto da Laura Carchini. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cesilin.
1: Il vicepresidente della commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie, con quali risorse Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
0: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti, tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Stupore in Russia per i droni ucraini su San Pietroburgo proprio nel primo giorno del forum internazionale voluto da Putin, la cosiddetta Davos russa. In fiamme la raffineria nel porto della città e nella notte altro attacco ucraino in Crimea, 3 morti e 7 feriti. La Russia risponde con un raid su Kherson, 2 morti e 9 feriti. L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità, così Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Ieri a Cosenza, conferenza stampa degli investigatori sui 4 lavoratori migranti arsi vivi in un pulmino. Responsabilità ormai chiare, ma lo scenario che ne emerge è quello di livelli di sfruttamento intollerabili. Il servizio di Laura Supino.
2: Un episodio gravissimo, una violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari d'Alessio sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Omicidio plurimo e pluriaggravato, le accuse che pendono sui 2 pakistani arrestati per la morte dei 4 lavoratori, 3 afghani e un pakistano, bruciati vivi in un minivan presso un distributore di carburante dopo essere stati bloccati all'interno. Una punizione, ha spiegato il cittadino afghano riuscito a fuggire perché i lavoratori sfruttati oltre ogni limite si rifiutavano di pagare il trasporto ai caporali. Indagini ancora in corso, ma responsabilità chiarite in 48 ore, dice il questore di Cosenza, Antonio Borrelli.
3: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave.
2: L'episodio rappresenta la cruenta punta di un iceberg, secondo l'ultimo rapporto sullo sfruttamento lavorativo curato da Altro Diritto, Osservatorio Placido Rizzotto e Fly CGL. I casi documentati sono aumentati del 50% in un anno, segnalando per centinaia di migranti condizioni più simili alla schiavitù che al lavoro.
0: Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Ogé Aliassim. Gianni Di Gaetano.
4: La felicità dura un attimo, il dolore molto di più. Purtroppo lo sa bene Matteo Berrettini, che d'improvviso rivive l'ennesimo incubo infortunio. La coscia sinistra lo costringe ad abbandonare il sogno Roland Garros nel corso del secondo set in svantaggio 7-5-5-2. Sorride così a denti stretti l'altro Matteo Arnaldi, che abbraccia l'amico in lacrime prima di godersi gli applausi parigini. Domani, per il 25enne sanremese, si preannuncia un altro derby italiano, stavolta contro Flavio Cobolli, 4-6-6-4-6-4-6-4, in versione rullo compressore contro il canadese Ogé Aliassim, numero 4 del mondo. Comunque vada, ci sarà un italiano in una finale slam. Sempre oggi difendono il titolo nel misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto lo slam d'Oltralpe perde la stella Sabalenka, battuta dalla russa Schneider, che oggi in semifinale incrocerà la polacca Svaliska. Nell'altra sfida, che mette in palio la finale di sabato, di fronte all'Ucraina Kostyuk e l'altra russa Andreeva.
0: Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona tra Ceva e Millesimo in direzione Savona. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Sito e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo quindi sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra la circonvallazione Olze e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Spazio alla musica con Gino Vannelli, Black Cars e poi i titoli dei settimanali di Cuneo della Provincia.

0: diamo insieme uno sguardo ai titoli dei settimanali del nostro territorio. Per cominciare, la guida.it, o meglio l'anteprima della prima pagina della guida nella sua versione cartacea. In apertura, in 3000 per l'estate ragazzi, la proposta estiva è un'occasione importante, oltre ad avere un grande valore educativo che crea comunità e aiuta le famiglie. Finita la scuola, sono una ventina gli oratori parrocchiali della diocesi di Cuneo Fossano che si preparano a settimane intense di attività ed impegno sulle orme di San Francesco. Poi un titolo dedicato alla sanità: in 16 si candidano a progettare il nuovo ospedale di Cuneo. Entro metà giugno dovrebbe essere nominata la commissione. Poi troviamo un titolo dedicato alla viabilità e al colle di Tenda: si torna a parlare del doppio senso di marcia nel nuovo tunnel e della galleria storica ciclo pedonale. Per concludere, un titolo che sulla fondazione CRC e Confindustria a Cuneo, che entrano nella proprietà della Stampa. Ci sono le polemiche sul conflitto di interessi. Vediamo adesso le aperture dal web, dall'online, con la Fedeltà di Fossano che apre con la cronaca giudiziaria. Fossano, quasi 12 anni di carcere per stalking e violenze sulla fidanzata minorenne. La sentenza di condanna del Tribunale di Cuneo a un 45enne. Passiamo alla Gazzetta d'Alba. In apertura, al via i lavori per la realizzazione di nuove corsie ciclabile. Nella giornata di ieri, mercoledì 3 giugno, l'amministrazione comunale ha annunciato che sono iniziati in città i lavori di realizzazione di nuove corsie ciclabile lungo le strade cittadine, come per esempio in Corso Piave e in Corso Pier Cillario. Il Savoglianese in apertura: l'Atipico Festival, arriva la settimana del festival, tutto il programma, dal talk con il podcaster Pablo Trincia ai concerti di Venerus. L'Unione Monregalese in apertura: le donne in politica e l'eredità delle madri costituenti. In Italia le ultime elezioni hanno mostrato ancora la poca presenza, ma qui la storia sembra diversa. Ci sono 2 comuni su 6 dove le ultime elezioni sono state vinte da una donna, una neoeletta, peraltro in un comune con una sfida elettorale molto tesa. Stiamo parlando di Michelato Matis a Magliano Alpi, e una riconferma in un comune davvero minuscolo, e stiamo parlando di Federica Lanteri a Briga Alta. Adesso ci colleghiamo con la redazione della Gazzetta di Saluzzo per un'anteprima del loro giornale.
1: Sulla Gazzetta di Saluzzo le notizie della settimana sono purtroppo una molto triste, che riguarda la morte del giovanissimo calciatore di Verzuolo Rasmane, che giocava con l'Olympic, era in Liguria con la squadra giovanile per un torneo, stroncato da un malore mentre era in piscina con i compagni. Si è svolta oggiornata l'autopsia, non si sa ancora la data dei funerali. Grande cordoglio, grande lutto a Saluzzo e Verzuolo per la fine tragica di questo giovanissimo calciatore. L'altra notizia che riguarda la cronaca cittadina è il sequestro di un super monopattino che sfrecciava i 50 km orari. I carabinieri hanno fatto la posta più volte a questo spericolato signore, che giovanissimo tra l'altro, che usava questo particolare monopattino truccato, è stato poi intercettato e finalmente bloccato. Andrà incontro a una salatissima multa. Per quanto riguarda gli eventi, sicuramente il fine settimana è dominato dal gran finale del Giro d'Italia Women, il Giro d'Italia femminile, che vedrà Saluzzo protagonista sia alla partenza che all'arrivo, con una tappa che vedrà scalare tutti i colli del Monviso, dal Montoso arrivando da Bibiana, poi la colletta di Barge fino a Paesana, quindi il colletto di Brondello fino a Venasca, il passaggio sulla colletta di Rossana e infine la corsa prenderà la via di Saluzzo con il finale in volata in via Circonvallazione. Un Giro d'Italia Woman finora dominato dalla figura della cunese Elisa Balsamo, quindi grande tifo, grande attesa, grande evento per Saluzzo domenica. Occhio alle strade, saranno praticamente bloccate da mezzogiorno fino alle 5 del pomeriggio in tutte le vallate e nel nella città di Saluzzo e dintorni. Un'altra manifestazione importante è in arrivo a Revello, si chiama Mirtilliamo, è un omaggio al mirtillo, il piccolo frutto che da qualche anno sta diventando sempre più protagonista a Revello e in Valle Po. Gusto, spettacolo, musica, incontri con i produttori e ovviamente tante buone degustazioni.

0: Madonna con Material Girl. Adesso passiamo alla linea Francesco Cataldo, che ci racconta la giornata di oggi con il suo almanacco.
1: Giovedì 4 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte o vino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti, sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'overcraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronta consegna. Compatte, facili da guidare e perfette per la città. Le mini car Aixam sono guidabili dai 14 anni con patente AM. Più libertà, più autonomia e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle mini car. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
2: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
6: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
5: Ascoltiamo insieme ancora una canzone e poi spazio gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la redazione nazionale.

0: Sono le 9.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione, adottata grazie all'appoggio dei 4 membri del Partito Repubblicano di Donald Trump che si sono uniti ai democratici, è soprattutto simbolica. Il presidente statunitense infatti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
3: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud Al-Jari, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Lo riferisce il sito di notizie della striscia di Gaza, Dropside, secondo cui l'ingegnere era nelle

0: aggravato dalla premeditazione. Dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata rischia la condanna all'ergastolo.
1: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. È il calcolo di Assoutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran. A farle eco è il CODA Consa sul mercato regolato, prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra.
0: Il tennis: Matteo Berrettini ha parlato del suo problema all'anca che lo ha costretto al ritiro nel quarto di finale contro Arnaldi a Parigi. Spero di essermi fermato in tempo, sentivo il ritmo, spero di rivederci a Wimbledon, non so quanto starò fermo, spero il meno possibile, ha detto. L'azzurro svolgerà dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema. Intanto si allunga la lista degli italiani capaci di raggiungere una semifinale slam in carriera. A Roland Garros 2026 scrivono il loro nome nella lista Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che venerdì si giocheranno il pass per la finale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo giovedì 4 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola, non si ferma il dibattito sugli alberi, bene collettivo che merita tutela. L'agronomo Mondino pone domande a partire dalle discussioni sulla bozza del regolamento del verde di Cuneo. L'analisi ruota intorno al diritto di abbattere le piante nelle aree private della città. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport e all'Asti Cuneo del ciclismo. Sabato 27 la prova in linea del campionato italiano dei professionisti. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura, ma non solo, troviamo anche un titolo per Coldiretti che compie 80 anni e si prende Piazza Galimberti. Nel weekend il grande salotto in centro a Cuneo sarà intitolato al sindacato agricolo. Iniziative dedicate a bimbi, giovani e senior all'insegna della vicinanza al mondo rurale. Il 30 aprile del 1946 Coldiretti Cuneo ottenne la prima assemblea, aveva 3.450 iscritti. L'80% dei coltivatori diretti sono raggruppati nel sindacato. Oggi conta uffici di zona nelle 7 città sorelle e 31 sportelli territoriali. Voltiamo pagina con Alba. C'è l'appalto da 19,6 milioni. L'ospedale di comunità avrà 20 posti letto. Aggiudicato ieri l'appalto per trasformare l'area dell'ex San Lazzaro. Il termine lavori è programmato nel 2030. Troviamo poi anche le dichiarazioni di Alberto Gatto, il sindaco di Alba, che dice: questo passaggio consente di entrare nella fase operativa di un piano atteso e strategico. Poi passiamo alla cronaca, alla lettera a Rasmane: vivremo al massimo sempre in tuo ricordo. L'Olympic Saluzzo ha postato uno scritto rivolto al 15enne morto sabato dopo un malore a bordo piscina finale ligure. Poi ancora la cronaca, pagina 35, la salute mentale dei giovani, una delle sfide più urgenti. Lo psichiatra cunese Francesco Risso riprende le parole di Papa Leone XIV dopo il convegno sull'argomento che si è tenuto in Vaticano nei giorni scorsi. A pagina 36 ancora la cronaca giudiziaria: tese l'agguato a un muratore, un colpo di pistola per gelosia. La PM ha chiesto la condanna a 15 anni verso l'accusato del tentato omicidio a Manta. Avrebbe ferito la vittima con uno sparo, credeva fosse l'amante della sua fidanzata. Questi erano i principali titoli di Cuneo della provincia sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi 4 giugno. Diamo ancora uno sguardo alle aperture del web alle 9.09 con i quotidiani online. Targato CN in apertura ancora al Colle di Tenda: l'opera infinita cambia ancora finale. Doppio senso, pista ciclabile o nuovo capitolo della saga? Dopo 37 anni di semaforo, centinaia di milioni spesi e una quantità imprecisa di promesse. Il traforo torna al centro del dibattito. Traffico bidirezionale nella nuova canna. Mobilità dolce nella vecchia e sullo sfondo la ferrovia che aspetta. Cuneodice.it cambia l'apertura di homepage: il ponte del 2 giugno sulla statale 28, oltre 112.000 transiti e i nodi mai risolti della viabilità. I dati di monitoraggio confermano il boom di passeggeri per il weekend lungo, ma riaccendono il dibattito sulle storiche criticità del collegamento tra Cuneo e la Liguria. Cuneo24.it anche in questo caso cambia il primo piano: casa e ospedale di comunità di Alba, aggiudicato l'appalto per la progettazione esecutiva e i lavori. La struttura ospedaliera avrà 20 posti letto. Il completamento degli interventi è previsto entro il 2030. Non ci sono invece aggiornamenti per quanto riguarda Idea Web TV, quindi con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia per oggi è tutto.

0: qualche consiglio utile e poi torniamo con la musica, l'informazione e le immancabili rubriche su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta la

0: momenti più simpatici di tutta questa edizione dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: Dura,
0: te che numero sei?
1: Ma io che numero vuoi che sia? Sono la terza già in ordine delle padone.
0: Vabbè, ma dai, nel piccolo ce ne sia una prima.
1: Il numero, basta, quindi.
0: Scusa, sei già davanti alla quarta,
1: vero,
0: che è arrivata adesso.
1: Senti, oggi ho già guadagnato una posizione.
0: Ma, scusa, nel tuo piccolo. Ma non ho capito.
1: Ma proprio piccolo.
0: Piccolo. Vabbè, bisogna salire la scala.
1: Piano. Giustamente. Lunga, sali,
0: cammina, come lo dico sempre.
2: Dal 2001 tutte le mattine cerchiamo di strappargli un sorriso col programma Le Badole Online. Le vere badole sono sempre in pista.
3: È la scienza che finalmente dà un perché alle mie passeggiate in campagna.
4: Ci cambi la giornata oggi.
0: Vai in campagna, tu dopo pranzo fai la passeggiatina sotto, insomma, in via Roma. Cioè. E quindi, come le fai?
3: No, in città no, cioè avete già troppo smog. No, avete già troppo smog, non voglio contribuire. Camminare facendo puzzette fa bene alla salute e stiamo parlando del fart walking, una breve camminata leggera, solitamente di 10 o 15 minuti, dove però scateni la tua marmitta.
0: Scateni la tua marmitta, no, è bellissima.
3: Cammini, allora, due o tre passi, ci sta ogni tanto, soprattutto il mattino. Allora, devo dire, se uno fa la passeggiata mattutina, che è tutta la notte lì, Carmen, allora
0: oggi hai già il premio perché scateni la tua marmitta,
3: cioè,
0: e la battuta della settimana.
3: Sai che mi piace molto l'automotive, quindi volevo infilarci la battuta.
4: L'angolo della scienza, l'angolo di Gianfranco Pantaleo.
3: No, ma i benefici: migliora la motilità, che non so cosa significhi, ma intestinale.
4: La motilità intestinale.
3: Il moto intestinale.
4: Ecco, quello che tu fai,
3: quella roba lì.
4: Ecco, va là. Ecco,
3: riduce la stitichezza, altro che bifidus e quelle robe. Cara Marcuzzi, sei indietro, la passeggiata col fart walking ti devi fare e allevi a brucioni e reflusso, sì. Hai capito?
0: Reflusso e brucioni sono. Sì. Vedi, sì. Allora anch'io devo.
3: Ragazzi,
0: devo scatenare la mia marmitta.
3: Quindi fatelo scorre jogging se volete.
0: Io ho un turbo diesel.
3: Soprattutto non scorreggiatevi al primo tentativo se non riuscite, perché.
0: Non scoraggiatevi se non scorreggiate.
3: Più o meno funziona così.
0: Va bene, dai.
3: Da domani tutti quanti.
0: Scateniamo le marmitte.
5: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca.
6: Sei licenziato.
4: Sto registrando tutto, ragazzi.
7: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali.
1: Sabato 6 e domenica 7 giugno a Dronero torna la fiera degli acciugai. Allora ascoltiamo l'intervista realizzata a cura di Luisella Mellino al vice sindaco e assessore alle manifestazioni di Dronero, Mauro Arnaudo.
2: Studi, il vice sindaco di Dronero. Dobbiamo parlare di una manifestazione straordinaria che ci sarà questo weekend, la fiera degli acciugai.
3: Sì, grazie dell'invito. Allora, la fiera degli acciugai è una fiera che parte venerdì sera, quindi in anteprima con un bel concerto dei Ludolfin, quindi apriamo anche la stagione estiva. Venerdì sera alle 20:30-21 su Piazza Martiri ci sarà questa apertura e la fiera poi sarà sabato e domenica dislocata per tutto il paese, quindi un evento che diciamo parla di acciughe, la storia degli acciugai, una storia che caratterizza il nostro territorio e tutta la Valmaira, in cui queste persone a fine degli anni 800, fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, emigravano durante l'inverno per andare nei porti di Genova e i porti della Liguria a caricare le acciughe per metterle sotto sale e poi con i loro carretti a mano portarle a vendere in tutto il nord del Piemonte. Questa è una cosa che, se pensate, all'inizio del secolo dicevano che gli abitanti di Dronero erano i commercianti diciamo più grossi del Piemonte a livello di pesce, quindi è una cosa che veramente un fascino particolare. Con questa fiera noi vogliamo ricordare loro la tradizione e poi ci sarà tutta una serie di eventi collegati che poi ti dirò.
2: Certo, perché si torna proprio un pochino indietro nel tempo, in questa atmosfera degli anni passati con questi acciugai che dovevano percorrere veramente un sacco di strada. Fiera che ci riporta indietro nel tempo, però è molto attuale perché poi ci sono tante cose buone da assaggiare, da acquistare, quindi è la classica fiera dove si trovano delle prelibatezze straordinarie.
3: Sì, questa fiera noi vogliamo dargli proprio comunque una caratterizzazione tipica sull'acciuga, quindi una fiera in cui diciamo la protagonista sarà l'acciuga e ci potrà comprare, assaggiare, mangiare direttamente in tutti i modi, quindi dalle acciughe fritte, acciughe al verde, tutti i tipi di in tutti i modi. Ci sarà questa una piccola parte della fiera, poi ci saranno una serie di prodotti anche diciamo del territorio, come succede in quasi tutte le fiere, però poi quello che diciamo abbiamo voluto caratterizzare questa fiera è che vede coinvolte tutte le associazioni di Dronero, quindi a partire anche dalle scuole, a Spazio Città, il Museo Mallè, il Bottegone, quindi tutti in qualche modo sono coinvolti nella fiera, compreso anche le case di riposo. Quindi questa è una particolarità che tutti gli anni vogliamo dare alla fiera, che continua a crescere sia appunto di partner che soprattutto poi anche a livello di eventi e di altre iniziative.
2: Assessore, lei ha cominciato nel dire che ci saranno i Ludolfin che fanno diciamo un po' di apertura. Ludolfin, musica tradizionale, ma voi avete scelto la sera dopo, il sabato sera, di fare della musica tradizionale ma non italiana.
3: Sì, siamo andati su un gruppo che si chiamano i Birkin Tree, è un gruppo che proporrà musica irlandese, ma diciamo il sabato sera a Dronero è veramente qualcosa di straordinario, di magico, perché poi la piazza centrale sarà veramente piena di gente e si potrà ballare fino a tarda serata, e questo gruppo qui è un gruppo che permetterà a tutti i giovani e meno giovani di muoversi, di danzare su queste note irlandesi. Volevo ancora aggiungere che appunto sabato nel TG3 del TG3 regionale ci sarà la diretta, no? Loro tutte le settimane fanno il TG itinerante, quindi ci sarà una diretta, sono a Dronero, dalle 2 faranno 6 minuti di diretta e poi ci sarà nel telegiornale delle 19:30 diciamo ancora sempre un bel servizio completo sulla fiera degli acciugai. Quindi vi aspetto a Dronero, non mancate, sarà una fiera veramente unica, proprio per venire a mangiare, assaggiare le nostre acciughe e poi fare un giro alla bellissima Dronero.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut, intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. Due giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, i fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Ha negato di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito ad episodi di violenza nei loro confronti Emanuela Aiello, mamma della bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera lo scorso febbraio. Durante l'interrogatorio di garanzia che si è tenuto ieri in carcere, la donna si è commossa parlando della piccola Beatrice e ha negato ogni responsabilità. Il suo compagno Emanuele Iannuzzi si è avvalso invece della facoltà di non rispondere, ma i suoi legali hanno fatto sapere che continua a dichiararsi innocente. Entrambi sono indagati per concorso e maltrattamenti aggravati dalla morte. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Bavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Segnaliamo code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosto e Corso Bassano, sempre in direzione Torino. Code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo, e sulla 26 Genova-Voltregravellona-Toce, tra l'innesto con la 10 o vada in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5D.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Giovedì 4 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Francesco Caracciolo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ricorda come la distanza riesce ad affievolire molti sentimenti. E oggi si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1070, nella Francia centrale, veniva completata la ricetta definitiva per il Roquefort, un formaggio erborinato realizzato con latte ovino. Nel 1859 la battaglia di Magenta vedeva prevalere i francesi sugli austriaci, uno scontro costato la vita a 15.000 uomini. Nel 1914 a Firenze prendeva il via il processo a Vincenzo Perugia, che aveva rubato la Gioconda dal Museo del Louvre a Parigi. Nel 1929 George Eastman teneva la presentazione del film in Technicolor, che utilizzava tre distinte pellicole, una per ogni colore primario. E nel 1944 Roma era teatro dell'eccidio nazista della Storta, 14 italiani, tra cui il sindacalista Bruno Buozzi, che, liberato per il sovraccarico del mezzo, aveva poi ceduto il posto a un altro prigioniero, salvandogli la vita. Nel 1965 i Rolling Stones pubblicavano I Can Get No Satisfaction, una delle loro canzoni più celebri. Nel 1979 i dati definitivi delle elezioni politiche italiane mettevano in luce un calo dei votanti, sceso dal 93,4% all'89,9%. Nel 1988, a 12 anni dalla liberalizzazione, l'Italia approvava la legge Mammì di regolamentazione per l'emittenza radio-televisiva. Nel 1994 a Roma si spegneva a soli 41 anni l'attore e regista Massimo Troisi, fino al giorno precedente impegnato nelle riprese del film Il Postino. Nel 2000 Stefano Garzelli vinceva l'annuale Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2005 un grave incendio nel tunnel del Fréjus tra Italia e Francia causava la morte di due persone. E nel 2012 un grande concerto celebrava a Buckingham Palace il giubileo di diamante della regina Elisabetta II. Tra i molti artisti sul palco figuravano Paul McCartney, Stevie Wonder e i Black Eyed Peas. Nascevano il 4 giugno. Nel 1910 l'inventore dell'Hovercraft Christopher Cockerell. Nel 1941 il fisico e studioso di fisica dell'atmosfera Franco Prodi. Nel 1944 il cantante Antoine e nel 1951 il regista Marco Risi. Sono nati oggi anche le cantanti Cecilia Bartoli nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Nicca Costa nel 1972, la sciatrice triplo oro olimpico Deborah Compagnoni nel 1970, l'attore e regista Piff nel 1972, l'attrice Angelina Jolie nel 1975 e la modella Barrafaeli, nata in questo giorno nel 1985. Per il 4 giugno 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Come sempre ringraziamo Francesco Cataldo per il suo almanacco, io vi saluto e vi ringrazio per essere stati in mia compagnia dalle 7 alle 9.30. Non finisce qui la mattinata su Radio Piemonte Sound Amica Radio, passo il microfono a Luisella Mellino che continuerà ad accompagnarvi nel corso di questa mattinata. Grazie e appuntamento a domani.

Madonia oggi compie 69 anni, è famoso per aver fatto molta collaborazione con Franco Battiato, soprattutto nel 2011 con l'album L'Alieno. Eccoli qua insieme.

The Barge, allora, loro sono un gruppo statunitense composto da un sacco di membri della famiglia. Uno di loro, Eldra, detto Elba The Barge, oggi festeggia, era la voce, piano, tastiera, e sono stati...

era il 1994 oggi quando se ne andava Massimo Troisi, giovanissimo, e lo vogliamo ricordare perché insomma è stato un artista pazzesco. Pino Daniele lo ha conosciuto molto bene, purtroppo anche lui, ahimè, ci ha lasciato. Questa è la canzone che era inclusa in un come colonna sonora di un film di Massimo Troisi, Quando.

Abbiamo ricordato anche Massimo Troisi, ricordiamo anche Larry Ferguson degli Hot Chocolate che tanto ci hanno fatto ballare, anche lui se ne andava nella giornata di oggi nel 2015. I Chocolates ci portano fino al momento dell'astrologia.

4 giugno, ancora oroscopo nella nostra giornata, vediamo cosa dicono le stelle. Ariete, le cose in amore procedono a gonfie vele, quindi godetevela. Toro, trovate una forma di svago rilassante e divertente. Gemelli, dedicatevi interamente alla persona che amate. E Cancro, un sottile malumore dovrà essere allontanato al più presto. Leone, la persona che vi interessa accederà alle vostre insistenze, mentre Vergine, dedicate una fetta più ampia del vostro tempo al riposo. E Bilancia, un vostro tempestivo intervento eviterà ulteriori complicazioni. Scorpione, non rinunciate a incontrare le persone che vi sono care. Sagittario, affrontate la giornata con calma, senza affannarvi. Capricorno, le stelle vi regaleranno una giornata piacevole e serena. Acquario, il programma della giornata vi regalerà ampie soddisfazioni. Per i Pesci, con cui concludiamo questo oroscopo del 4 di giugno, diciamo: non perdete tempo in dannosi ripensamenti. Per quanto

Domenica c'è stato l'anniversario della morte di Rino Gaetano e ascoltiamocelo ancora una volta. Questa è bellissima, Sfiorivano le viole.

Era il 2 giugno del 1981 e se ne andava un grandissimo della musica italiana, un innovatore, Rino Gaetano.

0: chiudiamo con Luca Madonia, dai, vi regalo ancora questa perché è una bellissima cover, tra l'altro una canzone a cui io sono particolarmente affezionata, 5 minuti e poi di Maurizio, dei Chris, da Maurizio, insomma quello che non abbiamo assolutamente dimenticato, e Luca Madonia gli dà una cover, gli regala una cover super.
1: È un jet, partirà.

0: Il programma Canta le Badole Online festeggia 25 anni, fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate, con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio, dal 2001 a oggi, in questo anno particolare, dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Di cosa parliamo oggi, cara?
2: Ma non avrei idea, dunque do un'occhiata.
1: No, è carino, è bello, è molto una di quelle cose che dici, andiamo dal vivo, no?
3: Ma ben preparati, ben pronti ad
1: ma
3: ogni
1: sì,
3: evenienza.
1: Ma sì, dai. Ho avuto un'illuminazione.
2: Facciamo un jingle
3: sì.
2: Con la nostra email in piemontese. Vai, Andrew, vai.
3: Radio Piemonte Sound, tcho.it.
1: Però non fare l'accento piemontese così che sembra un po' un balengo.
3: Quindi cioè. Radio Piemonte Sound, tcho.it.
1: Bella! Lumassa mi piace un sacco!
4: L'allegria delle Badole Online.
1: Hai trovato ancora dei nomi particolari, vero Andrea?
3: Sì, ad esempio Narciso Culetto Flocco.
1: Ma dai.
3: Felice Evacuo Bisognin, Vito Maiale Brontolone e poi Sasso Pirla e Giancarla Cazzin Mozzato.
1: Allora, tenere il cervello allenato ci protegge dall'Alzheimer, il cervello lo teniamo sempre abbastanza allenato, voi cercate di farlo con noi.
3: Tant'è che io sono già calato di riflessi, comunque.
5: Inizia a decomporti.
1: Cercate di tenerlo però, allenato, voi, non ecco, i nostri ascoltatori.
3: Tu parlavi
1: voi.
3: Iniziamo, teniamo, con questi
1: no,
3: plurali
1: scusate.
3: Che mi...
5: Da del, no, da del noi a noi due, capisci? poveri
1: vabbè,
5: noi.
1: Dai, lasciamo stare. Non so come l'aggiustiamo.
5: La parte della meccanica.
3: No, ecco, anche qui questi plurali non so come l'aggiustiamo, sempre riferita a noi, perché poi no. L'aggiustiamo io e Jack.
5: Oppure si dà del noi maestatis, non lo so.
1: Ecco. Volta, facciamoci un caffè.
6: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa.

0: e giravamo il mondo
1: direttamente dal palco del Festival di Sanremo 2026 d'Argento Amico. È uscita un nuovo pezzo proprio ieri, si intitola Cadillac, c'è di mezzo anche Tony Pitoni che insomma abbiamo conosciuto anche al Festival di Sanremo con quella bella cover.

0: sono delle suite nello stadio.
1: Sì.
0: Quindi tu c'hai la tua bella camera, tipo la camera d'albergo, che al posto di avere vista mare, sì, ha vista stadio.
2: Ma lì è bellissimo perché i tifosi poi si distolgono dalla partita e incominciano a tifare per quello che succede in camera da letto.
1: Sai, pensavo che fosse una di quelle cose particolari, magari, non so, dormire in un bosco, sai, con quelle cupole, l'aureola, ma non me ne fate passare una, visto che io sono andata a caccia dell'aurora boreale, mannaggia a me, non l'ho beccata, però mi piacerebbe dormire in uno di quegli iglu trasparenti e beccare anche un'aureola.
2: Perché se ti becchi l'aureola, quella è senza ritorno, quella è senza ritorno, è pericolosissima l'aureola.
1: E voi dove dormireste? Non so, perché in posti strani.
0: No, più che altro vedo che c'è anche il maggiordomo in questa suite vista stadio.
1: Ma tu poi alla fine fai tanto quella, sai, un bicchiere di vino, un pezzo di pane, hai capito? Tutte queste cose così, sai, lusso sfrenato, cioè tu non te la faresti, no?
2: A chi stai parlando, scusa? Tu chi, non te la faresti chi? No,
1: lei, non te la immagini, non te la immagini che poi vorrebbe il lusso sfrenato, hai capito? Perché ti sembra così da...
0: Lusso sfrenato, bisogna capire quanto costano.
2: Pochissimo, ma credo, certo, che il lusso sfrenato, però, alla fine piacerebbe a tutti, dai, vivere un giorno da nababbi, dai, ti alzi allo stadio, poi vai verso il porto, prendi lo yacht e salpi e poi arrivi sulla mega nave da crociera tutta per te con il capitano che si inchina
1: e ti chiede: buongiorno, c'è anche suo papà?
2: No, beh, perché il papà, scusa, non ci vado col papà sulla nave, con tutto il rispetto per il babbo, ma ci vado con, al massimo con la cugina, come si diceva, no?
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ci ripenso.
2: L'Aranges.
3: All'Aranges.
2: Sì. All'Aranges.
4: Cioè, però dagli questo guido un po' piemontese, l'Aranges.
3: L'Aranges. L'Aranges.
4: Voilà. L'Aranges.
1: Scusate.
4: L'Aranges.
1: Aranges.
4: No, no, ma è possibile che io devo insegnare?
3: Ma non possiamo coniugare rangiuma lì, il verbo. L'Arangiuma. L'Arangiuma. L'Arangiuma.
4: L'Arangiuma. L'Arangiuma. Sì. L'Aranges. Sì. L'Arangiu.
1: Sì. Ma con la davanti Arangiuma oppure no?
4: No, beh. Arangiuma non esiste.
3: Arangiuma.
4: Aggiustare. Okay. No,
1: metto sempre le vocali davanti ai termini piemontesi, sì. Quindi tutti mi prendono.
4: Allora,
1: in
4: adesso
1: giro.
4: Io tiro di nuovo fuori il nostro bel dizionario inglese piemontese. Poi c'è il piemontese di Ikea.
1: Domani
4: le giovie, domani le vendre, il pesce.
1: Scusate, io mi metto anche il grembiule col fiocchetto.
4: Ah, perché come andava
3: in scuola? Il grembiule col fiocco, già
4: tu
3: è vero.
4: Cosa?
3: Io pensavo alla cucina.
4: Lei pensava a un'altra cosa, te lo dico io. Tu in questo periodo non stai bene. Tu in questo periodo mi fai paura.
1: Pensami solo col grembiule. Pensami con il cuore e con la mente. Sì.
4: Nano.
1: No!
4: Trottolino ti piace?
1: Trottolino, sì, qualcuno già mi chiama così. Tortolino mi chiama.
4: Possiamo salutare tuo fratello che è stato così carino, che ci ha portato le paste. Adesso ho capito da dove arriva quel sacchetto. Mi sono trovata stamattina un sacchetto di paste nelle borse. Ho detto, ma da dove arrivano queste paste?
1: Sì.
4: Peraltro anche buone.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Radio Piemonte Sound.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. Due giorni fa lo scambio di attacchi incrociati, americani contro l'isola di Qasem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito della statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Urx e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle di Sessere viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. E con questo è tutto. A più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: ok.
1: La Vespa però mi fa venire in mente quando, ti ricordi quando c'era il periodo delle gonnellone, quelle con le balze
2: degli anni 50 forse, 50 60
3: no, era gli anni 40.
1: Pianta. Si sta parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80, andavano di moda quelle gonnellone.
3: Sì, me lo raccontava anche mia nonna, mi ricordo. No, sul serio.
1: Va bene, ok, non la racconto più. Stop, no, basta, no, l'avete ucciso, no, non importa.
2: No, c'era un famoso film in bianco e nero dove
1: le gonne con le balze sono state di gran moda nell'estate. Mi pare che era l'80-81.
2: Sì, era inizio degli anni 80, è vero.
1: Con la Vespa era una grana, perché la gonna ti si infilava dentro lì il motore, non so, la ventola, cos'è che è. E sai quante ne ho fatte andare io?
2: Di Vespa o di gomme?
1: No, di gonne, di gonne.
3: Partiva vestiva, arrivava vestiva in mutande.
1: No, arrivavo con tutta la gonna spricciola.
2: Era un modo alternativo, un po' hippie, ecco, di una moda così, no, fatta in casa.
1: Poi ho pensato anche a due cose, no?
3: Bollette da bucare.
1: Però sai quante gonne ho tritato?

0: Non è un gran bel incontro, va bene.
1: Certe pantegane che
2: ci troviamo.
1: Ma ve l'ho
2: già raccontato che io avevo un topo davanti alla porta di casa mia?
0: Quando? E fin lì.
1: Vabbè,
2: è successo lì. Qualche anno fa, mi sono trovato un topo lì davanti, ma bello grosso, che arrivava da fuori. No, beh, adesso no. Non così grosso, però seduto lì in piedi. Ho fatto un salto, puoi immaginare, no? Perché. E poi l'ho spinto via urlando. Sai quelle cose che uno fa, no?
1: Sì.
2: E va bene. Fini. E questo è ripartito. Poi è pazzesco come salgono sui muri, no?
3: Insomma, stile Spider-Man.
2: E fini. Ok. Il giorno dopo dov'era secondo voi?
1: Davanti alla finestra.
2: No. Di nuovo davanti alla porta lì.
3: Si è affezionato. Oh. Si è affezionato.
1: Allora.
2: L'ho visto lì e allora gli ho parlato.
1: Certo.
2: E ho detto. Oh! E lui. Ciccio! Fuori dalle mani. Scusa. Vabbè. Gliel'ho cantata chiara.
1: E lui annuiva. E dice, no, però lui piacerebbe entrare. Lui, no,
2: ma di nuovo lì davanti. No, ma veramente, ma. Se uno non sapesse che è vero che sono una badola, però non conto bugie. È successo veramente.
1: Ma è fantastico.
2: Allora a quel punto lì però ho preso la scopa e gli ho fatto.

0: Mondadone online dal lunedì al venerdì con Radio Piemonte Sound.
1: Ti matricoli che ho l'aereo un po' moscia, eh?
2: Sì.
1: Cosa c'è? Cosa c'è?
2: Mi fai ridere.

0: bisogna rimettersi un po' in forma, sappiate che la troppa ansia e anche il troppo stress rischiano di far ingrassare, ecco. Quindi bisognerà tenerlo in considerazione.
1: Ho capito perché mangio aria,
2: ecco.
1: No, non mangio aria.

0: Jennifer Aniston si è scoperto qual è il suo segreto, il metodo 15-15-15, pedalare per 15 minuti consecutivi sulla cicletta, poi 15 minuti sulla macchina ellittica, 15 minuti sul tapis roulant. Non stai 45 minuti sullo stesso macchinario, che è una noia. Fai questi tre macchinari e diventi come Jennifer Aniston.
1: Uguale. Proprio uguale. Anche uguale. Io posso diventare come Jennifer Aniston.
0: Sulla macchina elittica non sei capace.
1: Ma cos'è quella roba che ti fa ruotare?
2: Questa qua. Così.
1: Okay, okay.
2: Tac, quella che sembri scemo.
1: Ma io quello lo faccio tutti i giorni.
0: Quella
1: mentre,
0: roba che sembri scemo. Ma senti la cosa
2: che
0: dice.
2: Che facevamo da piccoli, no? Che facevi finta. Sei come gli astronauti che sono in assenza di gravità.
1: Ah, ok, che vai al rallentatore.
0: Però tu fai degli esercizi cardio e non ti annoi, capito? Allora, a me manca... No, io ce l'ho proprio. Mi manca il tapis roulant a casa.
1: Le altre
0: le ho tutte.
1: E fai il giro per le stanze. Cominci a correre, parti dal salotto.
2: Morricone si alzava alle 4, alle 5 del mattino.
0: Sì, ma Morricone aveva una casa da 400 metri qua. E vabbè, io posso farlo in giardino.
1: Corri intorno, i cani dietro. Vai.
0: Corri intorno, i cani dietro. Come se fossi stupida. Ma sai che veramente devo pagare anche uno stipendio a sta gente.
1: Pensa ai vicini che vedono una roba così.
0: Ma pensa ai vicini, perché tu non corri mai? Ma poi perché devo sempre raccontare i fatti miei?
1: Così ti
0: raccontate anche un po' di fatti vostri. Quella è sempre lì pronta a raccontare le mie pene d'amore.
2: Ma non racconta un po' le tue.
0: Racconta un po' le tue.
2: Io sono semplicemente testimone oculare.
0: E beh, ma anch'io, cioè, non è che le tue sono passate inosservate. Cavolo.
3: Divertimento, risate, ironia, oltre 20 anni del programma Le Badole Online.
4: Chiacchiere e buon umore.
5: Anche per oggi abbiamo concluso, noi ci risentiamo domani mattina, sempre intorno alle 9:40, sempre con Radio Piemonte Sound Amica Radio. Un bacio!

0: Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le 3 giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
1: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
0: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le 2 serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, 1 ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: tutta la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Sono le 11:07.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Eccoci, vai, è il penultimo appuntamento e stiamo per giungere anche al termine per questa settimana con Pianeta Italia, con la nostra programmazione e tutto. Benvenuti in puntata di giovedì, un saluto da Lorenzo Bartoli, dal nostro staff, pronti per viaggiare e volare insieme nella storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi.

Roberto con Nino D'Angelo, Nugins, una maglietta, canzone che insomma l'ha reso celebre, penso, e non solo questa ovviamente, però in tutto il mondo. Siamo nell'82, abbiamo scelto di aprire così la nostra puntata di oggi. Benvenuti, un saluto da Lorenzo Bartoli, grazie per averci scelto, grazie per essere dei nostri. E il programma che è partito ufficialmente si chiama Pianeta Italia, quindi diamo solo spazio, solo esclusivamente alla musica italiana. Le annate sono quelle degli anni 80 ad oggi, c'è un piccolo momento dedicato alla musica degli anni 70 che incontreremo ogni giorno e che anzi tra qualche puntata inizierà a essere un momento dedicato alla musica del passato dell'estate, e insomma questi sono i nostri ingredienti che adesso ci portano a riascoltare una di quelle canzoni che poi nel tempo è diventata un classico della musica italiana. C'è

sono sicuro che anche quelli, magari più giovani, che non conoscono chi ha cantato questa canzone e l'autore, sicuramente il ritornello Manuela, la canticchiano e se gli capita di sentirla da qualche parte, sono sicuro. Comunque è stato il momento del grande Julio Iglesias con un pezzo celebrissimo della sua discografia italiana e mondiale, e questa era la versione dedicata al pubblico italiano, ed era il nostro momento con la musica degli anni 70, ovvero con Italia Graffiti.

0: amica radio.
1: Una breve pausa, poi torniamo qui su RPS con Pianeta Italia.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

0: De Gaetano, pur senza il numero uno del mondo Yannick Sinner, la Grande Air rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio in 4-7 contro il canadese Auger Aliassime 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5 5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta presso un retrogusto di infelicità, e allora si merita in qualche modo la copertina proprio l'ex numero 6 del mondo.
1: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo, mi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane, grandissime partite, livello molto molto alto, un quarto di finale slam che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile. Quindi prendiamo il buono, andiamo avanti, però insomma un po' di tristezza c'è.
0: Domani dunque altro derby post in palio, ancora più pesante, tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
2: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
3: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
0: Nell'altra semifinale saranno di fronte Sasha Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Oggi tempo di semifinali femminili, che ieri hanno visto il clamoroso KO della regina Sabalenka per mano della russa Schneider, che oggi incrocia la polacca proveniente dalle qualificazioni Svalinska. Nell'altra semifinale Kostiuk Andrejeva, ancora in chiave Italia, alle 12 Andrea Vavassori Sarrerani difendono il titolo nella finale del doppio misto. Rimaniamo in tema azzurro parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è posta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai protagonisti dello sport.
6: Saluto da Arrigo Sacchi a tutti gli ascoltatori di Radio Veronte Sound.
7: Un bacio da Elisa, ciao!

dovrei dire il titolo, ma penso che la conoscono anche i sassi, Il mio canto libero. Comunque vabbè, lo ribadisco, Lucio Battisti, classico per eccellenza all'interno di Pianeta Italia. Grazie per essere con noi. Proseguiamo invece con il nostro credo, che è credo nella musica italiana. Ci piace riproporvela, farvela sentire. Questi sono gli ingredienti di Pianeta Italia, viaggio tra le emozioni italiane dagli anni 70 ad oggi, andando a riscoprire più che altro canzoni un po' meno, quelle diciamo meno suonate.

0: all'interno di Pianeta Italia, una bellissima canzone secondo me da dedicare quindi al vostro lui o alla vostra lei, fatelo se non lo avete già fatto, perché siete abbastanza avanti in queste cose, in queste bellissime dediche d'amore che si fanno al proprio lui o alla propria lei.
1: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
4: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta

Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un casco blu della missione UNFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Marjion. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi. Hezbollah però ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
2: Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi reciproci che anche oggi hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation.
3: Un urlo della mamma di Pamela Genini contro Gianluca Soncin. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo.
2: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo col fumetto e poi il film Persepolis. L'ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.
3: Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio, oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. Diverse amministrazioni locali hanno già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.
2: Lo sport: sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Ho l'occasione della vita, ha detto Cobolli. Ascoltiamolo.
4: Sono orgoglioso.

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

No, questo il titolo di questa canzone che nel ritornello cita comunque Chanson d'amour e di Mattia Bazzar dal titolo Souvenir. Siete sempre all'ascolto di Pianeta Italia, buona giornata da Lorenzo. Io vi ricordo le nostre coordinate principali, l'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it, la pagina Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio. Tra poco restate con noi, proseguono le

0: grande Ornella Vannoni, Rossetto e Cioccolato, tra i singoli belli e che si fanno ricordare degli anni 90, eravamo nel 1995.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
1: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: l'apice tra il 1997 e il 1998, erano i Di Rotta su Cuba, hanno regalato, devo dire, diverse canzoni che hanno accompagnato le nostre estati, e quest'oggi dal 1997 con È andata così.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele sul cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a Luna sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

portati un po' indietro nei meandri della storia di Vasco Rossi dal 1989, dall'album Liberi Liberi, dove insomma la traccia più famosa è ovviamente quella, ma c'era anche il tango della gelosia, Dillo alla Luna, mentre la traccia numero uno

Svizzera e disco di platino per donne in Italia superando le 900.000 copie, quindi direi che è un album che merita anche il riascolto di tutte le altre tracce.

0: da Fiordalisa con Sola No, No, Non Ci Sto, in diretta dagli anni Ottanta. Ricordo le nostre coordinate, l'indirizzo mail è lorenzo@radiopianeta.it e su Facebook Lorenzo Bartoli Pianeta Italia Radio.
1: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
2: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

Tango delle donne facili, chissà cosa avrà voluto dire Enrico Ruggeri. L'album è del 1988, si intitola La parola ai testimoni, un album che è molto rappresentativo della sua carriera, album purtroppo che non ha avuto il successo come Vai Rouge dell'87 e come Contatti, album che lo seguirà nel 1989. Traccia più importante, brano che vi abbiamo suonato appunto, che era Il tango delle donne facili.

0: Sono le 13.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un casco blu ucciso in Libano, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano non regge. Nella notte italiana era stata raggiunta un'intesa per una tregua, ma nella giornata di oggi continuano i raid degli attacchi dell'IDF. Nelle prime ore della giornata è stata annunciata la morte di un casco blu dell'ONU nel sud del Libano. La conferma è arrivata dall'UNIFIL, che ha riportato come il peacekeeper della missione delle Nazioni Unite nel paese sia morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un soldato serbo.
2: Sono comparsi questa mattina e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Castrovillari. Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pakistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso in Calabria, dove tre migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi.
3: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba nel cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e della relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
2: Non ci sono elementi concreti per poter confermare contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
3: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
2: Il futuro dello sconto sulle accise dei carburanti resta incerto. A pochi giorni dalla scadenza della misura fissata per il 6 giugno, il governo starebbe valutando un cambio di rotta: abbandonare gli aiuti estesi a tutti gli automobilisti per concentrare le risorse sulle famiglie economicamente più fragili. L'ipotesi, che avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore, prevede infatti l'introduzione di un contributo una tantum da 100 euro destinato ai nuclei con ISEE non superiore ai 15.000 euro. La platea potenziale sarebbe di circa 1,2 milioni di famiglie.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: degli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludelfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciue, la fiera degli Acciugai.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: I più grandi della musica sono qui
6: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

dagli anni 80 ovviamente, 1980 Tu sei il mio amico carissimo con Riccardo Cocciante. Siete all'ascolto di Pianeta Italia, solo musica italiana degli anni 80-90-2000 e grazie ovviamente alle vostre segnalazioni cerchiamo ogni giorno di preparare una scaletta diversa, differente, con brani che probabilmente insomma non si sentono tutti i giorni e vogliamo dedicarci e concentrarci soprattutto su questo.

0: Dello studente, riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronto.

0: e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: La noia, la noia, la noia. 1982, grande Vasco dei primi anni 80, con uno dei pezzi, dei motivi che sicuramente non è tra quelli più ascoltati e suonati in radio, ma che i fedelissimi, e non solo di Vasco, ricordano, ma molto volentieri, penso.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Pianeta Italia, lo ascolti oggi e ti emozioni come ieri.

DJ, una delle canzoni secondo me no, tra le più celebri c'è Teorema ovviamente, però vi posso garantire che secondo me nel suo repertorio una delle più belle è questa, e vi invito a riascoltarla se magari avete acceso la radio con noi adesso, avete colto gli ultimi 20 secondi del pezzo. Lupo Solitario DJ si intitola. Vabbè, benvenuti, bentrovati, puntata di giovedì con Pianeta Italia, un saluto da Lorenzo, come state? Dice bene, perché ormai insomma iniziamo già a vedere il prossimo weekend, e noi invece iniziamo a vedere che sta per partire la sequenza musicale con tre canzoni senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria. Protagonisti di oggi saranno Bobby Solo, poi Riccardo Fogli, sempre dagli anni 80. Mentre in apertura, inizio anni 90, ricordiamo, riascoltiamo soprattutto il grande Augusto De Olio con Nomad.

tuoi ricordi, le tue canzoni d'amore, le tue emozioni. Richiedile ogni giorno a Pianeta Italia. Scrivi a lorenzo@radiopianeta.it. Pianeta Italia, la nostra storia nella musica.

straniero, poi l'amore che verrà. Riccardo Fogli, devo dire, è una riscoperta di questa nuova stagione di Pianeti Dai, però vi piace perché se non la suoniamo per diverse settimane viene richiesta nuovamente, e vabbè, condivido comunque la selezione. E in

estate del 1997 alla radio suonava Paolo Turci con Sai che un attimo, e me la riascolto anch'io ancora una volta molto volentieri, perché adesso devo dire è passato tanto tempo. Vi auguro la buona giornata, grazie per essere stati con noi, viva la musica italiana

0: Torna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le 3 giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Radio Piemonte,
5: sono le 14:10.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. Altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Il presidente libanese Aoun, in un incontro con la stampa, ha parlato di negoziati molto difficili e ha affermato che l'accordo di tregua rappresenta l'ultima opportunità. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna.

0: condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione.
1: La cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce e di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
0: Al via davanti alla corte d'assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo è entrato di nascosto nell'appartamento della vittima in via Iglesias, era riuscito a ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha urlato bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi.
1: Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
0: È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marjan Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Repa, suo marito e amore della sua vita.
1: Il tennis. Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
0: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: poco i successi in classifica di anni fa e le novità discografiche. Restate con noi su Radio Piemonte Sound.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
4: Fatti cliccare.
6: Fatti comprare.
3: Fatti amare.
7: Chiama Radio Piemonte Sound, amica radio, allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
0: Ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, siamo pronti anche oggi, stiamo per scoprire insieme la classifica del passato che andremo a riesplorare con tutte le emozioni annesse da rivivere disco dopo disco, nota dopo nota.

0: Parade Story.
1: Oggi siamo nel 1984 con i 20 singoli di musica italiana, quindi classifica tutta made in Italy, più venduti del 1984. Posizione numero 20 per la hit sanremese di Enrico Ruggeri, Nuovo Swing. Buon ascolto, benvenuti.

0: Soprattutto il 1984 per questo personaggio che ha iniziato giovanissimo con i Decibel e poi successivamente dall'83 in avanti ci ha regalato grandissime soddisfazioni e singoli da solista. Saliamo di un gradino, 19 invece per Ron con Joe Temerario.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

Hit Parade Story, una hit story solo di musica italiana. Siamo nel 1984 e lasciandoci alle spalle alla 19 Ron con Joe Temerario, un passo più in su alla 18 una canzone molto dolce, romanticissima, Riccardo Cocciante, Sulla terra io e lei.

0: Materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
0: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludelfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta la

0: Abbiamo ancora tanta carne al fuoco da farvi assaporare nota dopo nota. Rimanete con noi, il viaggio continua su Radio Piemonte Sound, naturalmente, dove se no.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi in Medio Orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
3: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe il cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
2: La guerra tra Russia e Ucraina torna a intensificarsi con nuovi attacchi incrociati che oggi hanno provocato vittime e incendi sia in Crimea sia nella regione di Kiev. Raid ucraini a Simferopol hanno causato 3 morti e 7 feriti, mentre a Sebastopoli le difese russe hanno intercettato oltre 20 droni nella notte. Sul fronte opposto 5 persone sono rimaste uccise e altre 11 ferite a seguito dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk. E oggi è atteso il discorso di Putin a San Pietroburgo, dove è in corso il forum internazionale con molti ospiti stranieri, tra cui anche delegazioni tedesche e statunitensi. In città si respira il fumo nero della raffineria in fiamme dopo l'attacco ucraino di ieri. Saranno ascoltati oggi nella procura di Castrovilla i due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan, un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. I loro legali hanno fatto sapere che si avvarranno della facoltà di non rispondere. Per quanto riguarda il movente, sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne Francesco Dolci. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, non tiene più insieme le aspirazioni socialiste e liberali, accusa in un'intervista al Foglio. Per lei anche il cambio di gruppo a Strasburgo dai socialdemocratici ai liberali di Macron e del partito europeo di Sandro Gozi, che la accoglie dicendo: ha avuto il coraggio di dire la verità, non si può essere atlantisti a convenienza o riformisti solo a parole. Si congratula e la invita a lavorare insieme anche Carlo Calenda. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Auger Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
4: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande Slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
5: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
2: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinale femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Totti, pubblicato il 27 ottobre 2014 per celebrare i suoi 30 anni di carriera. A tutti gli effetti è il 53esimo album più venduto di quell'anno in Italia, e da questo album abbiamo scelto di farvi riascoltare una storia importante.

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Bis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli.

Dalle classifiche del passato ai giorni nostri il passo è breve. Radio Piemonte Sound in un mix, in un cocktail vincente di successi del passato e del presente. È arrivato il momento di ascoltarci anche un successo dei giorni nostri. Radio

Il mio obiettivo nella vita è quello di dare al mondo ciò che ho avuto la fortuna di ricevere, l'estasi della divina unione attraverso la mia musica e la mia danza. Queste le parole del compianto Michael Jackson. E a proposito di classifiche, c'è un album numero uno, quello più venduto in assoluto non solamente nella sua discografia, ma nella storia della musica. Stiamo parlando di Thriller, dal quale riascoltiamo la mitica Billie Jean.

0: Arriva l'informazione ora nel giovedì pomeriggio di Radio Piemonte Sound, e tra poco sarà ancora Hit Parade, The Story, New Hit. Restate con noi.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca: è la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce, di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. 6 archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
3: Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio vicino a Marayoun, nella sud-est del paese. Altri 2 peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. Condanna dell'Italia è stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere di aver rifiutato l'accordo di tregua. Senza il ritiro delle IDF hanno detto non firmiamo.
4: La politica e i primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035. A sbilanciarsi dopo il voto alla Camera il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, in conferenza stampa a Montecitorio dopo che l'Aula ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. I voti favorevoli sono stati 155, gli astenuti 8. I contrari 86 tra le proteste delle opposizioni. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva.
3: Nel 2021 nel mondo 1,5 milioni di persone sono morte a causa del cibo contaminato con virus, batteri, ma soprattutto elementi chimici come arsenico e piombo. Circa 866 milioni invece le persone che si sono ammalate. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i bambini, che sono più vulnerabili agli effetti dei contaminanti e hanno un rischio 3 volte più alto di ammalarsi. È quanto emerge da un rapporto sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato sulla rivista Lancet Global Health.
4: L'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa in tutto il mondo con il fumetto e il film Persepolis, è morta all'età di 50.

0: confermandosi per la seconda edizione di fila i campioni della specialità sulla terra rossa di Parigi. Nulla da fare in finale per la canadese Gabrielle Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie break. Domani alle 19 il derby azzurro in semifinale tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
1: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: dello studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.

0: Swank Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info swankinformatica.com 0171 68 7801.
1: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

sulle note di Sulla Terra io e lei, Riccardo Cocciante, 17 per Mario Castelnuovo con Anina, 16 per Gianni Togni ancora in sottofondo con la mitica Giulia. Posizione numero 16 del 1984, riferendoci chiaramente ai 20 singoli tutti italiani più importanti, 1984. Mamma mia, quanti ricordi, gente, quanti 45 giri, probabilmente qualcuno di voi li ha ancora originalissimi. Siamo prontissimi ad incontrare alla posizione numero 15 Fiorella Mannoia con Come si cambia, dedicata a tutti coloro che dicono: io sono fatto così, non cambierò mai. Ma chi lo dice? Ma chi l'ha detto?

cambiare nella vita, per non morire, per amore o per ricominciare, come ci diceva lei tanti anni fa nel 1984, Fiorella Mannoia, attraverso questa bellissima canzone che presentò anche al Festival di Sanremo di quell'anno. Continuiamo posizione numero 14 nella nostra Hit Parade Story di oggi, in chiave molto calypso, un po' i nostri Kid Creole and the Coconuts, tutti italiani. Il gruppo italiano Anni Ruggeri.

0: dalla hit del passato ad una hit super attuale qui su Radio Piemonte Sound.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Tutte le ultime novità musicali, new hit.
0: Frankie Energy MC e Jovanotti per

0: Barbara Salandri. L'UNIFIL, la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ha confermato su X la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. L'esercito di Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dell'azione ad Hezbollah. Gli ultimi raid dopo l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. I delegati israeliani e libanesi si incontreranno nuovamente il 22 giugno per altri colloqui. E proseguono anche i difficili negoziati tra Washington e Teheran. All'apertura diplomatica di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana ha duramente replicato, rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tesi insensata, solo carta straccia in tribunale e in certi giornali, commenta soddisfatta Marina Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia, peraltro condannato nel 2014 in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Calendario credibile, durante la prossima legislatura partirà l'iniziativa di produzione, commenta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne calabresi di Amendolara, in provincia di Cosenza. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2, durante l'udienza, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto ha raccontato che i lavoratori, 3 afghani e un pakistano, sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto al Roland Garros. Nella finale dello Slam parigino, gli azzurri hanno sconfitto in 3 set, 4-6, 6-3, 10-4, la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Mentre il 7 giugno dell'anno 2008 davamo l'addio a Dino Risi, regista tra i più rinomati in Italia e all'estero e ricordato come uno dei padri della commedia all'italiana, nello stesso momento nella classifica dei singoli più venduti in Italia, alla posizione numero 5 c'era Vasco Rossi con Il mondo che vorrei.

0: Abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
3: New Hit, tutte le novità discografiche.
0: Fabrizio Moro, niente.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

lontano e trovo la tua. Bello sapere di poter tendere la mano anche lontano e trovare sempre l'altra mano dell'altro nostro 50% della nostra dolce metà, sia che sia un lui sia che sia una lei. In questo caso ci siamo lasciati alcuni istanti fa con il gruppo italiano alla 14, 13 per Toto Cutugno con Serenata, 12 per Miguel Bosé con Miraggi, 11 romanticoni più che mai sulle note di Grazie perché We've Got Tonight all'italiana con Gianni Morandi e Demi Stewart. Si continua alla grande con i 20 singoli più importanti Made in Italy del 1984, sempre in Parade Story, sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. In questo caso posizione numero 10, Scialpi con Cigarette and Coffee, 9 per Fabio Concato e il suo Fiore di Maggio, bellissima anche questa. Tu che sei?

Nasce un fiore, canzone dedicata alla neonata figlia Carlotta. Siamo nel 1984 con le 20 canzoni italiane più importanti della vostra vita, chiaramente riferendoci all'epoca, ma ancora ai giorni nostri, perché queste canzoni sono degli evergreen, dei sempreverdi rigorosamente presenti nei nostri cuori, nei nostri pensieri, nelle nostre anime. 9 per Fabio Concato, 8 per Fiordaliso con Non voglio mica la luna, 7 per Eter Parisi con Crilù, mentre alla posizione numero 6 c'era un esordiente, Eros Ramazzotti, primissimo singolo in assoluto per lui, lo conoscevamo con Terra Promessa.

0: su Radio Piemonte Sound, protagoniste ora le news dall'Italia e dal mondo, e tra poco Hit Parade Story New Hit continua alla grande.
1: Sono le 16 e 5 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Grazie a Nicole Minetti. Resta, non ci sono motivi per rivalutarla, e questa è la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali.
3: Un insegnante della scuola militare Telier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali.
4: Politica, la Camera approva il disegno di

0: Energetica Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
1: Il Senato ha intanto approvato il DDL Valditara sul consenso informato a scuola. Il testo, già approvato dalla Camera e passato oggi con 78 voti favorevoli e 38 contrari, diventa legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sesso-affettiva. Il DDL Valditara stabilisce l'obbligo nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado di acquisire il consenso informato scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni prima di avviare attività o progetti relativi a sessualità e affettività. Nelle scuole di infanzia e primaria invece è vietato.
0: Gli esteri, la tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
1: Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta.
0: È tutto, ma più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

88esimo album più venduto in Italia del 2020 è l'edizione rimasterizzata dell'album The Platinum Collection Greatest Hits 1, 2 and 3 dei mitici Queen. E allora perché non riascoltarli con Another One Bites the Dust?

0: un perfetto mix tra la musica del passato e i grandi successi del presente. Anche oggi per voi su Radio Piemonte Sound.
1: New Hit, le più nuove del momento.
0: In arrivo Shakira, Algo Tu. Yeah.

quale dichiarò di aver scritto "Brucerò per te" per la moglie malata di cancro. Il singolo è incluso nell'album Dannato Vivere, mega successone per i Negrita, 29esimo album più venduto in Italia del 2011. Che cos'è?

0: in Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un sms o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Alex Wise, More Love.

0: Passa Landri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Questo pomeriggio il punto stampa del presidente russo Putin, mentre il portavoce del Cremlino Peskov avverte Kiev: la punizione sarà inevitabile. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la 2ª delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: gli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli Acciugai. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

27 maggio 2013 ci lasciava Little Tony, essere l'Elvis italiano con passaporto sammarinese è stata la sua eterna sfida, imitando nei costumi e nelle movenze il re del rock di Memphis. In quello stesso periodo il secondo singolo più venduto in Italia era invece Just Give Me a Reason, Pink.

0: Lo studente, riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
5: Radio Piemonte Sound.
6: Sono le 17.
7: News dall'Italia e dal mondo.
8: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. La tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua, un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
8: La grazia Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali. Il Quirinale precisa che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare.
9: La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1990. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. Sono stati spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quella della giustizia resta un'emergenza. Vorrei che la politica non accantonasse il tema, l'appello di Marina Berlusconi.
8: È stato arrestato un docente italiano della scuola militare Tellier di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, l'uomo è accusato di concussione, maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Le indagini condotte dai carabinieri sono partite dalla denuncia di uno studente maggiorenne, coordinate dai PM Letizia Manella e Alessia Menegazzo, entrambi del pool specializzato nei reati sessuali. Il docente, che era commissario interno al prossimo esame di Stato, è stato arrestato a scuola e ora è ai domiciliari.
9: La politica: alla Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile, dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. E sì, sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
8: Il tennis: l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani, Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros, battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski ed Evan King al match tie break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi.
9: È tutto, ma più tardi.
7: Prossime news tra mezz'ora.

Sì, Sesto e Rosa Ramazzotti, ascoltato qualche istante fa con Terra Promessa, 5 per Christian Concara, mentre il quarto 45 giri di musica italiana più importante dell'intero anno 1984 era di Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico, canzone estratta dall'album Cuore, lo stesso album di Piero e Cinzia, lo stesso album di Stella, ma anche di Notte, prima degli esami, e poi la bellissima Ci vorrebbe un amico che ci ha accompagnati sino a questo punto e siamo ormai addirittura d'arrivo, ci stiamo giocando veramente le cartucce più importanti, stiamo sparando le cartucce più importanti per quello che riguarda il nostro viaggio nella storia della musica di oggi, che prosegue con una canzone più bella dell'altra, alla riscoperta delle canzoni più belle della nostra vita. Il terzo 45 giri protagonista della nostra Hit Parade Story di oggi è firmato da un duo. Franco Battiato ne era l'autore, la cantò assieme a Carla Bissi in arte Alice, una delle grandi della musica italiana dell'epoca, ma ancora ai giorni nostri. Questa è la mitica, magica, I treni di Tzer. Ci siamo, tutto per voi.

Allora amici, 3 per Alice e Franco Battiato con I treni di Tozer, 2 per Albano e Romina Power con Ci sarà. Loro vinsero il festival di Sanremo con questa canzone nella categoria Big. Lei invece vinse il Festival Bar di Vittorio Salvetti del 1984, la mitica fotoromanza di Gianna Nannini, e vai con questa grandissima rocker senese.

storia di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Qui ci sono tutti i grandi classici di sempre, di puntata in puntata, sempre collocati, frizzati mentalmente parlando, in un'epoca diversa. Sono Mirko Bencivenni, vi ringrazio per aver viaggiato con me anche per oggi nella storia della musica e vi aspetto quindi alla prossima puntata di Hit Parade Story. Come sempre, di rito vi concedo da voi con un

Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

Entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Vogliamo dirvi grazie per permetterci di poterlo fare. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

0: da Gianni De Gaetano, già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa del Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3-10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King, capo quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers e Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
1: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
2: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
0: Nell'altra semifinale di domani, di fronte al 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa ceca Jakub Mensik. Voltiamo pagina, preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, che ha voluto nell'occasione rivolgere il suo apprezzamento al gruppo e soprattutto al lavoro di Baldini.
3: Il mister è sicuramente una persona che quando parla, quando fa i discorsi, ti entra dentro, va sempre dritto al punto, senza giri di parole, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Sono molto contento di come è andata, perché ce la siamo meritati, siamo stati bravi ad aggredire la fede al primo secondo. È un gruppo di ragazzi che veramente si merita il meglio, perché ho visto un impegno in settimana veramente incredibile. Abbiamo fatto vedere comunque quanta cattiveria, quanta fame ci abbiamo messo in campo dal primo secondo, anche se sulla carta era amichevole, abbiamo invece trattato questa partita col massimo dell'impegno.
0: Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1 gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'una della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, buona serata.
4: Un saluto dai campioni dello sport.
5: Ciao cari amici di Radio Piemonte Sound, vi saluta Isolde Kostner e a presto sulle piste.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un saluto e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code per traffico intenso tra Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Prossime news tra mezz'ora.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Elettra Lamborghini e Miss Cheta erano i duetti di Sanremo con Non succederà più.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Benvenuti a questo appuntamento dove cerchiamo di farvi scoprire tutto quello che ci succede intorno a noi. Cosa succede in città? Beh, cosa succede in questi giorni? Fine settimana è piuttosto ricco di eventi. Noi abbiamo parlato con il vice sindaco di Dronero della Fiera degli Acciugai, il tempo di una canzone, e poi sentiamo il vice sindaco che ci racconta tutte le peculiarità di questa edizione 2026, una fiera che ripercorre un'antica tradizione, quella dell'Ottocento, dove gli abitanti di Dronero si spostavano nei centri liguri per raccogliere queste, per pescare queste acciughe e poi mettere sotto sale e tornare indietro e rivenderle un po' non soltanto in provincia. Ma ci racconta tutto tra poco il vice sindaco di Dronero.
0: Cosa succede in città?

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Ospite nei nostri studi il vice sindaco di Dronero. Dobbiamo parlare di una manifestazione straordinaria che ci sarà questo weekend, la Fiera degli Anciuè.
3: Sì, grazie dell'invito. Allora, la Fiera degli Acciugai è una fiera che parte venerdì sera, quindi in anteprima con un bel concerto dei Rudolfin, quindi apriamo anche la stagione estiva. Venerdì sera alle 20.30, 21 su Piazza Martiri ci sarà questa apertura e la fiera poi sarà sabato e domenica dislocata per tutto il paese. Quindi un evento che diciamo parla di acciughe, la storia degli acciugai, una storia che caratterizza il nostro territorio e tutta la Valmaira, in cui queste persone a fine degli anni 800, fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, emigravano durante l'inverno per andare nei porti di Genova e i porti della Liguria a caricare le acciughe per metterle sotto sale e poi con i loro carretti a mano portarle a vendere in tutto il nord del Piemonte. Questa è una cosa che, se pensate, all'inizio del secolo dicevano che gli abitanti di Dronero erano i commercianti diciamo più grossi del Piemonte a livello di pesce. Quindi è una cosa che veramente un fascino particolare. Con questa fiera noi vogliamo ricordare loro, la tradizione, e poi ci sarà tutta una serie di eventi collegati che poi ti dirò.
2: Certo, perché si torna proprio un pochino indietro nel tempo, in questa atmosfera degli anni passati con questi acciugai che dovevano percorrere veramente un sacco di strada. Fiera che ci riporti dietro nel tempo, però è molto attuale, perché poi ci sono tante cose buone da assaggiare, da acquistare, quindi è la classica fiera dove si trovano delle prelibatezze straordinarie.
3: Sì, questa fiera noi vogliamo dargli proprio comunque una caratterizzazione tipica sull'acciuga, quindi una fiera in cui diciamo la protagonista sarà l'acciuga e si potrà comprare, assaggiare, mangiare direttamente in tutti i modi, quindi da acciughe fritte, acciughe al verde, tutti i tipi di in tutti i modi. Ci sarà questa una piccola parte della fiera, poi ci saranno una serie di prodotti anche diciamo del territorio, come succede in quasi tutte le fiere, però poi quello che diciamo abbiamo voluto caratterizzare questa fiera è che vede coinvolte tutte le associazioni di Dronero, quindi a partire anche dalle scuole, a Spazio Cittan, il Museo Mallè, il Bottegone, quindi tutti in qualche modo sono coinvolti nella fiera, compreso anche le case di riposo. Quindi questa è una particolarità che tutti gli anni vogliamo dare alla fiera, che continua a crescere sia appunto di partner che soprattutto poi anche a livello di eventi e di altre iniziative.
2: Assessore, lei ha cominciato nel dire che ci saranno i Rudolfin che fanno diciamo un po' di apertura. Rudolfin, musica tradizionale, ma voi avete scelto la sera dopo, il sabato sera, di fare della musica tradizionale ma non italiana.
3: Sì, siamo andati su un gruppo che si chiamano i Birkin Tree, è un gruppo che proporrà musica irlandese, ma diciamo il sabato sera a Dronero è veramente qualcosa di straordinario, di magico, perché poi la piazza centrale sarà veramente piena di gente e si potrà ballare fino a tarda serata, e questo gruppo qui è un gruppo che permetterà a tutti, giovani e meno giovani, di muoversi, di danzare su queste note irlandese. Volevo ancora aggiungere che appunto sabato nel TG3 delle TG3 regionale ci sarà la diretta, no? Loro tutte le settimane fanno il TG itinerante, quindi ci sarà una diretta, sono a Dronero, dalle 2 faranno 6 minuti di diretta e poi ci sarà nel telegiornale delle 19.30 diciamo ancora sempre un bel servizio completo sulla Fiera degli Acciugai. Quindi vi aspetto a Dronero, non mancate, sarà una fiera veramente unica, proprio per venire a mangiare, assaggiare le nostre acciughe e poi fare un giro alla bellissima Dronero.
2: L'inaugurazione è sabato pomeriggio?
3: Sì, allora vi aspettiamo, l'inaugurazione ufficiale è sabato pomeriggio alle 15.30 in Piazza Martiri, sarà un'inaugurazione speciale sempre accompagnata dalla nostra bravissima banda San Luigi, quindi ci sarà come al solito il taglio del nastro e so già che avremo la partecipazione di tantissimi ospiti per l'inaugurazione, ma secondo me se venite sicuramente sarete soddisfatti.
2: Un posto a Dronero lo si trova, tutti a Dronero per la Fiera degli Acciugai.
4: Radio Piemonte Sound parla di te perché è vicino a te.
5: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Diodato.

0: sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound, amica radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.

0: le 18 e 4 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: In apertura il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal Capo dello Stato a febbraio. Per la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Il Quirinale ha quindi sottolineato: per il decreto di grazia in questione non c'è stata alcuna inconsueta segretezza.
2: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari, il provvedimento passa ora al Senato con la speranza da parte del Governo dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
3: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo, milanese di 48 anni, secondo le PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta nasce dalla denuncia di una delle 7 vittime, maggiorenni.
2: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
3: Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12.45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles.
2: MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta.
3: È tutto, ma più tardi.

0: Santos.
1: Radio Piemonte Sound presenta.
2: Che fermerà la musica.
0: È momento di alzare il volume della vostra radio perché sta per cominciare l'appuntamento dove la musica, la grande protagonista qui su Radio Piemonte Sound. E allora benvenuti, mettetevi comodi, chi fermerà la musica ha inizio adesso. Che cos'è chi fermerà la musica? Ma semplicemente l'appuntamento dedicato ai grandi successi dei 50 anni di storia di Radio Piemonte Sound con qua e là qualche trio di canzoni che abbiamo deciso di regalarvi e che in qualche maniera stuzzicherà anche la vostra fantasia e la vostra curiosità.
2: Che fermerà la musica.
3: Già lo so, non mi addormenterò mai. Già lo so che non richiamerai. E ora mi sento così stupido, prof. Non pensarci mi è difficile. Ma se non ti vedo io vado in paro. Noi abbiamo i nostri incubi. E riascolto quel vocale che è una ninna. Però adesso sono solo dentro.

Le prossime tre canzoni che vi faremo ascoltare qui su Radio Piemonte Sound senza interruzione fanno parte della categoria poteva andare un pochettino meglio. Perché? Perché stiamo parlando di Sanremo 2023, un Sanremo in cui ha trionfato Marco Mengoni con Due vite, e quindi tutte le altre canzoni erano destinate ad essere relegate almeno in seconda posizione, un po' come è capitato a Lazza con Cenere, che però è stato un grande successo del 2023. L'andremo ad ascoltare in coda al nostro Tris, che comincerà con i Coma Cose con L'addio, che poi effettivamente L'addio se lo sono dati qualche tempo dopo, insomma un titolo che forse non ha portato molta fortuna alla coppia e anche alla band, perché poi in certo senso si sono anche separate. Va bene, li ascoltiamo con L'addio e poi un altro grande tormentone del Sanremo 2023, Elodie con Due.

tre dischi che forse meritavano di più dal Sanremo 2023, ma ti capita di finire nell'edizione in cui Marco Mengoni porta due vite? Niente, non c'è proprio niente da fare. Vabbè, comunque Lazza credo che possa essere assolutamente soddisfatto del suo secondo posto, lo abbiamo ascoltato poco fa con Cenere. Prima ancora, nel nostro tris, i Coma Cose con l'addio ed Elodie con due.

0: degli Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli Acciugai.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Vedo che la redazione è già pronta per informarci sulle ultime notizie, allora il microfono passa immediatamente a loro.
5: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Muoversi in Piemonte. Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Venaria e Corso Regina verso Piacenza. Per traffico intenso invece segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale tra Drosso e Pianezza e in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere verso Savona. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio-Ossola per anticiparvi che la provinciale 52 verrà chiusa per lavori a Sasso Gambello dalle 22.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Prossime news tra mezz'ora.

Musica che parla di musica. Questo, se vogliamo, è l'argomento del non stop che sta arrivando qui su Radio Piemonte Sound, con tre canzoni davvero bellissime, a cominciare da Everybody Music, Farjet ed FBI Project, anche perché abbiamo bisogno anche un po' di scatenarci, no? Ci sta. Musica leggerissima, poi insieme a Colapesce Di Martino, ma subito un grande classico, Barry White, Let the Music Play.

Abbiamo cominciato con un grande classico come Let the Music Play, abbiamo finito con Far Jet ed FBI Project per una dance un po' più moderna, se vogliamo, con Everybody Music, in mezzo con la Pesce di Martino, che ci stavano benissimo perché parlava la loro canzone di musica leggerissima e quindi la musica protagonista in assoluto del nostro Non Stop.

0: Allora, vi è piaciuto il nostro viaggio all'interno della musica? Io spero assolutamente di sì. Tra l'altro, se avete delle segnalazioni da farci, dei dischi che vorrete ascoltare nelle prossime puntate, non dovete far altro che inviarci un messaggio WhatsApp al 333 8209 023. Per il momento è tutto, ciao!
1: Torna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le 3 giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
2: Festival dello studente, riparte la sfida.
3: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
2: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
1: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le 2 serate dedicate al teatro. L'11 giugno gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, 1 ora in più.
7: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
8: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in prossimo.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
2: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
3: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
2: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
3: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle 7 vittime, maggiorenni.
2: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
6: Ma la conosco, Radio Piemonte Sound è una delle radio che ascolto quando torno a casa. Massimo Giletti, ciao.

0: e di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area Bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio, un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Loredana Bertè cantò in italiano questa canzone meravigliosa dei Manhattan Transfer e diventava jazz.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano.

0: degli Acciugai
1: il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciue, la fiera degli Acciugai.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
5: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni. Feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
0: L'economia.
1: La Commissione Europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro, chiesti alla fine del 2025 e approvati dalla Commissione lo scorso 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto del business model di Commerce. Compie 40 anni il centro studi Guglielmo Tagliacarne, fulcro dell'informazione economica del sistema delle camere di commercio. L'anniversario è l'occasione per una riflessione di ampio respiro sull'economia del nostro paese. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: Come è cambiato il tessuto economico e sociale dell'Italia? La risposta arriva dalle analisi e dalle ricerche condotte negli ultimi 40 anni dal centro studi delle camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, che misura il valore aggiunto, cioè il complesso dei beni e servizi prodotti per ciascuna provincia. Come spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale Centro Studi Tagliacarne.
3: L'Italia è molto cambiata dal punto di vista settoriale e territoriale in questi anni. Diciamo che in 40 anni il peso della manifattura, dell'industria, si è ridotto sostanzialmente di un quarto, l'agricoltura si è più che dimezzata e adesso siamo poco più del 2%. Fortissima crescita del terziario, in questi 40 anni è aumentato di circa il 26%.
2: E dal punto di vista territoriale che cosa è cambiato?
3: Circa 58 province rispetto a 40 anni fa hanno perso in termini di valore aggiunto pro capite, in termini relativi, e questa riduzione è avvenuta soprattutto nel centro-nord. Invece il mezzogiorno, pur lasciando invariati complessivamente il divario di sviluppo rispetto al resto del paese, fa segnare circa 21 province che comunque hanno avuto dei progressi.
2: E tra Milano e Roma?
3: Milano, che 40 anni fa faceva il 50% del valore aggiunto pro capite in più rispetto alla media italiana, oggi praticamente raddoppia, mentre invece Roma, la capitale amministrativa, segna un arretramento al riguardo.
2: Per saperne di più, www.tagliacarne.it.
1: Mercati, infine, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%. Sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio, intorno ai 93 dollari al barile. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori dalle 22 sino alle 5 di domani mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Chianocco e Borgone per i veicoli in direzione Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: un saluto VIP.
1: Miss Italia 2023.
2: Ciao a tutte e a tutti, sono Francesca Vergesio, un saluto gigante a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, vi abbraccio fortissimo, un bacione grande.
3: Vogliamo essere sempre accanto a te, per questo ci stiamo espandendo oltre i confini della provincia di Cuneo, grazie al DAB, per essere sempre, di più, la radio della tua città.
4: Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale, nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound Amica Radio, sempre al tuo

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Ciao, sono Carlo dei Delta V e un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao!

Legge le classifiche, brucia le classifiche, non accontentarti mai, al limite spara al DJ, scorri le classifiche, brucia le classifiche.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Rose Villain e Gianna Nannini insieme per...

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto VIP.
11: A Radio Piemonte Sound, un saluto da Claudio Santamaria.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Sentiamo Alessio Galea.
2: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump, che tra i punti prevede zone pilota sotto il controllo esclusivo delle forze libanesi, ma Hezbollah avverte serve ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese. Intanto Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato con i democratici la risoluzione della Camera per il ritiro degli Stati Uniti dall'Iran, definendoli antipatriottici. Il voto non ha effetti pratici, dato il veto presidenziale, ma fotografa le preoccupazioni che serpeggiano sull'andamento della guerra.
1: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene precisato, sono state concesse 42 grazie. Solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi, accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Il governo fa i conti all'indomani dell'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, con scostamento ammesso dai limiti di bilancio dello 0,3% annuo. Tali fondi, si precisa, non potranno essere usati per misure transitorie su accise o bolletta, ma su investimenti per ridurre l'uso di combustibili fossili. Lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, mette in guardia il Ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici, che a giudizio di chi vi parla non si sono ancora pienamente manifestati.
1: I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne di Amendolara, nel Cosentino. Il GIP di Castrovillari oggi ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2 in carcere si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto alla strage ha raccontato che i lavoratori sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali, chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
4: Sara Errani e Andrea Vavassori insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino dai tempi di Dodik Chan. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4 lo score che esalta la premiata ditta azzurra, due volte anche regina degli US Open, ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
5: Sono veramente contento di essere qua, sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante, fisicamente sto bene. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
6: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
4: Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo Sasha Zverev e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
1: Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi anticipiamo che la A26 Genova Gravellona Toce verrà chiusa per lavori tra Borgomanero e Arona verso Gravellona Toce dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione

0: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ritorna come di consueto il primo weekend di giugno, la festa della fioritura delle rose di Bossolasco, quest'anno dal 5 al 7 giugno. Scopri il borgo più fiorito delle Langhe. Tanti eventi in programma durante le tre giornate della festa e i florovivaisti più rinomati d'Italia. Potrai ammirare l'esposizione di rose all'aperto più incantevole che tu abbia mai visto e deliziare il palato con tante specialità. Un'esperienza indimenticabile vi attende. Scoprite il programma completo su rose.eu.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, dal vostro Giovanni Alleni. Ciao.
2: Nero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
3: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
5: Come stai oggi?
4: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
6: Amore.
4: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
5: Che bravo!
4: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: Le cover italiane più belle di sempre. Riccardo Cocciante ci fa sognare con la cover di Un cielo in una stanza.
1: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più

0: circolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
5: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.

0: viaggio che va dal rock psichedelico alla disco music, passando per la grande canzone italiana. Rispolveriamo le cassette del Walkman, oppure possiamo sederci sul divano a guardare Rischia Tutto.
1: Radio Piemonte Sound viaggia nel tempo. Ecco tre canzoni di quegli anni.

0: d'Argent Amico, Pupo e Fabrizio Bosso. Hanno stravolto una canzone dal palco del Festival di Sanremo nelle serate delle cover. Bellissima, Su di noi.
1: In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice, terra terra, di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si è detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò, che diserterò, che diserterò, che diserterò, che diserterò, che diserterò, che diserterò, che diserterò.

0: più che macchinari ci serve umanità. Ora devi parlare, è la nostra sola speranza.
1: Non rassegniamoci alla guerra.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: giornata. Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Ogni giorno entriamo a casa tua per regalarti la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con impegno e passione. E lo facciamo così da sempre. Selezioniamo per te i migliori inserzionisti. Quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound. La radio della tua città.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto dai VIP.
9: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti io vi dico, ascoltiamo questa Radio Piemonte Sound perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.
10: Radio Piemonte Sound, amica radio, semplicemente la radio della tua

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Arisa con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, un omaggio a Battissimo Gol.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Fausto Leali con una canzone che ha portato al successo Mina.

0: Sono le 23:02.
1: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce. Tra le mie braccia dormirai.

0: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni e te le regala Radio Piemonte Sound.
1: Sono Rama, faccio un grande saluto per Radio Piemonte Sound. Ciao ciao.

le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni. E lunghe corse affannate incontro stelle cadute e mani sempre più ansiose di cose proibite e le canzoni stonate urlate al cielo lassù. Chi arriva prima a quel muro? Non sono sicuro se ti amo davvero. Non sono sicuro. Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore.

0: piacerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Nelle canzoni più belle, ricordi ed emozioni.
2: Questa cosa chiamata amore piange come un bimbo, inculla tutta la notte, dondola, balla, si agita tutta come una medusa, in qualche modo mi piace. Pazza piccola cosa chiamata amore. Crazy little thing.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Oggi ne ascoltiamo una, Amore caro, amore bello, canzone storica di Mogol, scritta anche da Bruno Lauzi.

Grazie ai fedelissimi che ci ascoltano da tanto tempo. Grazie a chi ci ha conosciuto da poco. Questa è Radio Pumonti Sound.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ancora da X Factor, Se sapessi come fai, canzone di Luigi Tenco, da Lorenzo.

0: Sono il passato, con le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.
1: Un saluto e un bacione a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Valerio Scanu.

Io con te sarò sincero, resterò quel che sono. Disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. L'emozione non ha voce di Adriano Celentano.

0: e l'emozione ha anche la tua voce, quella della tua radio, Radio Piemonte Sound.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Non arrossire, cantava Giorgio Gaber, ma questa è la versione di

in questo mondo è dura, sai. Gli amori vanno, gli amori vengono. Sembra che le persone facciano fatica a conservare quello che hanno conquistato. Alcuni non rimangono mai insieme. Forse noi non riusciremo a far meglio, ma possiamo fare in modo, se ci impegniamo, che duri per sempre. E tenere questo amore sempre vivo. Through the Storm, Aretha Franklin.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound,
2: da Fabrizio Mona.
1: Ciao, ciao ragazzi.
3: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Giuliano San Giorgi dei Negramaro con E penso a te.

0: I grandi successi del passato e le più belle canzoni attuali con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ciao, sono Gianni Morandi, questa è Radio Piemonte Sound.

che non so mai se è amore o soltanto un altro errore. Però lei è fantastica così e non gliene frega niente, anche se sa perfettamente che io non sarò mai un santo. Speciale Gianluca Grignani.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Serena da X Factor con un omaggio a Mina, anche un uomo.

Fausto Leali con Davide Marini con Un'ora fa, canzone magica di Fausto Leali, è successo pazzesco.

giornata. Mi sveglio e mi chiedo, come è potuto andare tutto male? Sono io l'unico colpevole? Ti ho abbandonato e lasciato per un treno diretto da nessuna parte. Ora quel treno è andato e tornato. Chiudimi gli occhi e ti vedo stesa nel mio letto. E sogno ancora di quel giorno, quello che poteva essere amore. What could have been love? Aerosmith.